Colombia. Eccoci qua. Allora partiamo subito con un brano dedicato al mio amico Aldo Edegliana, l'isola che non c'è. Cumbia, eccola qua. Hey, dedicatissimo agli

0: e non è un'invenzione,
1: e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché
0: poi la strada la trovi
1: tale. Ehi,

0: Luca Panama.
1: Grazie.
2: Per voi.
1: Sonia D'Angelo, fotoromanza, eccola qua di nuovo, tutta da ballare, pronti?

0: Dios.
1: Luca Panama. E partiamo col primo giro di liscio ed è Mazurka, botta e
0: risposta esatta.

0: Atención, dico 3, dico 2, dico 1, si gira.
1: E se lo dice lui,
0: puoi crederci.

0: fatta e risposta.
1: Andrea Dagnano, Andrea Mirci. E andiamo con Andrea Mirci e il suo valzer Zingaro.
0: Un classico, eccolo qua.

0: Zingaro Valzer,
1: Andrea
0: Mirci. E andiamo con l'altra Andrea. Io ho tre Andrea, scegliete quello che volete. Andrea Dagnano, il suo clarinetto, la preferita per voi. Mazzurca.

0: preferita.
1: La mia preferita. Andrea Dagnano, senti, tu col cappello bianco.
0: Dimmi.
1: Hai voluto la bicicletta?
0: Sì.
1: E allora, tempo di polca, pedala.
0: Pedala.

0: Alla bicicletta? Alla bicicletta.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Allora cambiamo genere.
1: Andiamo, sì,
0: andiamo con un bel tango, un tango con il
1: pronti, tangheros, eccolo qua.

0: Tangueros.
1: Che? Un applauso ai Tangueros. Andrea Mirci, grazie. Sotto il cielo della Peschiera si è creato questo momento romantico. Sogna D'Angelo col suo valzer lento, l'amore che vuoi, tutto per voi.

l'amore che vuoi. Sonia D'Angelo, alla chitarra Romeo Natarella.

0: Sonia D'Angelo.
1: L'amore che vuoi, grazie.
0: Allora io adesso devo fare una dedica a tutte le cenerentole presenti questa sera. Alzi la mano chi si sente cenerentola. Io. Sulla fiducia, stai zitto, stai. Ti bacio a mezzanotte, tempo di venire.

Grazie, grazie, grazie davvero, grazie. E andiamo con una cumbia del nostro maestro Andrea Mirci, Mistica, Mistica. Non era Mizzica, è Mistica, Mistica. Allì.

0: fantastica Andrea Mirci.
1: Bene, allora andiamo con un'altra cumbia.
0: Andiamo con un'altra cumbia.
1: Sai chi arriva?
0: No.
1: Druppi.
0: Come Druppi?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma lui proprio Druppi? Sì, sì, ah, sì, Romeo, sì. Druppi. Ah, olè.
1: Alias Romeo.
0: Ehi. Hey. Romeo.

0: Romeo, ma perché hai cambiato le scarpe?
1: Perché io.
0: Io che?
1: No, dico io.
0: Tu cosa?
2: Io camminerò.
0: E allora dillo, no?

0: Romeo, Natarella. Andiamo di Fox, ragazzi, eccolo qua, così.
1: Se te ne vai?
0: Se te ne vai, per adesso, me no, rimani qua, dai.
2: Adesso.
0: Sogna d'Angelo.

0: Sette ne vai! Fox!
1: Sonia D'Angelo!
2: Grazie!
1: E andiamo ancora con la mazurka, classico dei classici, spacca!
0: Fisa! Una ogni sera!

0: Spacca Fisa,
1: Andrea Mirci.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
0: Allora, in omaggio a Radio Liscio, che è dalle parti dell'Emilia Romagna, e tutti gli amici che vengono con noi a Gatteo da tanti anni, quanti siete che venite a Gatteo con noi? Un doverosissimo ricordo dei grandi Casadei!

0: ¡Viva Gateo! ¡Viva la pesquera!
1: Grande. Andiamo,
0: grazie.
1: Andiamo con la polca ed è la fucilata.
0: Dedicata a tutti.

José Andrea Dañano. Allora devo fare? Allora mi hanno detto che mi obbligano, devo farlo? E allora lo facciamo, dai. Signori, dopo tanta allegria, un attimo di raccoglimento per un tango bagnato.

0: Luca Panama e il suo tango bagnato. A presto anche.
1: Grazie.
0: La mazurka asciutta.
1: Piantala. Brivido caldo per voi, Sogno d'Angelo, eccola qua, tutto per voi.
2: Rumba Benin.
1: Signora per voi, Sogno d'Angelo.

0: Sonia D'Angelo.
1: Brivido caldo. Grazie, gentilissimi.
0: Allora, sempre gentile richiesta, il cambio di chitarra è doveroso, maestro Romeo. Signori, la mia kizomba come...

0: Luca Panama.
1: Grazie.
0: Come sabbia.
1: Grazie, meravigliosi. È arrivato il momento di baciarci. Andiamo con la baciata.
0: Baciata. Chi l'ha baciata?
1: E che ne so chi l'ha baciata? Ah, dillo Romeo. Te, non lo so. Sonia D'Angelo per voi la baciata. Un volo leggero.
0: Proprio quella, sì.

0: Sonia D'Angelo.
1: Grande.
2: Grazie.
0: Ed è arrivato il momento del cia cia cia. Pronti? La fiesta me llama.
1: Vamos, vamos.

Grazie. Allora, ieri è uscito il video del nostro Alli Galli, mettiamoci in fila, tutti bene in fila, 80 voglia! Alli Galli, pronti, Alli Galli, tutti insieme, pronti, 3, 2, 1...

0: Gracias. Luca Panama.
1: Romeo Natarella. E allora, Mambo!

0: Mambo.
1: Luca Panama.
2: Grazie. Allora. Adesso andiamo con il mio ballo di gruppo. Hasta la vista sui passi del Cico Cico. Siete pronti? Hasta la vista.

Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Say! Grazie! Ma torniamo in Italia con la Tara Andella.

0: così, Andrea Mirci.
1: E la tarantella chiama Pizzica per forza, è un connubio. Andiamo di Pizzica, allez!

La Pizzica. Adesso facciamo un gioco, chiudiamo gli occhi, tanto paga lui, ce ne andiamo oltreoceano. Il maestro Romeo Natarella e il suo guitar boogie.

0: Romeo Natarella.
1: Grazie.
2: Prego.
0: Grazie ragazzi. Allora, permettetemi di ringraziarvi dal più profondo del cuore e da parte mia dei ragazzi della meravigliosa serata che ci state regalando. Grazie a tutti voi. Grazie davvero dal più profondo del cuore. E adesso è arrivato il momento di voltare completamente pagina.

0: Luca Panama. I grandi successi della musica italiana
1: e anche oltre. Signori e signori, per voi
2: e che
0: E a te ti toccano i grandi successi della
1: internazionale. Sogno d'angelo per voi. Angel
2: Melody, go.

0: Sonia D'Angelo.
1: Angelo e Melody, grazie, grazie.
0: E per concludere questo meraviglioso momento magico, il sax di Andrea Dagnano, le note inconfondibili della Ronda Andrea Dagnano.

questa sera alla Peschiera. Le magiche note del sax di Andrea Dagnano, le inconfondibili melodie della Ronda, per voi questa sera, solo per voi, Andrea Dagnano.

0: Andrea Dagnano.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.
0: Grazie, grazie ragazzi, grazie davvero. Permettetemi di presentarvi per la prima volta questo brano, che uscirà il video probabilmente per Natale, ma voglio, visto che siete veramente un pubblico meraviglioso, ve lo faccio sentire io, tu e lei. Moderato.

0: Luca Panama.
1: Grazie ragazzi, meravigliosi. Grazie, e andiamo con la cumbia degli innamorati. Signori, per voi Cupido.

Guido Andrea Mirci. E andando per funghi, Romeo ha visto un puffo e ha detto: così celeste. Romeo Natarella, l'incontro con il puffo. Cumbia, così celeste, gli disse Romeo.

0: Grazie.
1: Prego.
2: Allora, visto che sei tutta pelle e ossa, vabbè, è una battuta la mia.
1: Ok.
2: Sogno d'angelo.

0: Sonia D'Angelo.
1: Per voi, Ana Uxa.
2: Grazie. Tu col cappello bianco.
3: Ma sempre con me, cioè, dimmi.
2: Tu sei quello che paga.
3: Che lo scemo.
2: Ti piace il ritmo?
3: Porca miseria, se.
2: Ehi, fatto.

0: yeah!
1: Oh, yeah!
2: Luca Panama! Pazzo Sondi! Luca Panama pazzo! Punto.
3: Sì. Signori, la donna che vorrei dedicata all'altra metà del cielo, a tutte le donne, la donna che vorrei, cumbia!

0: Luca Panama.
1: Grazie, dedicata all'altra metà del cielo. Grazie, grazie, grazie davvero. Signori, sei nell'anima, Sonia D'Angelo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre Radio Liscio. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne. Più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buon venerdì 5 giugno, Abemus Papam, finalmente inauguriamo il fine settimana che sta per cominciare e lo facciamo nella maniera migliore possibile. 1. Tanta musica. 2. Tanti eventi per farcirlo questo fine settimana che sta per cominciare. Non vedevo l'ora. Tra l'altro oggi 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, per sottolineare l'importanza della protezione e della salvaguardia dell'ambiente e l'impatto che quest'ultimo ha sul benessere dei popoli e sullo sviluppo economico. Quindi giornata importantissima, quindi giornata di salvaguardia. Mi raccomando, i principi di oggi portiamoli anche negli eventi, nelle passeggiate, nei luoghi che visiteremo in questo fine settimana, come sempre nel massimo del rispetto e della tutela dell'ambiente, perché poi più è bello, più ne fruiamo tutti quanti e noi lo sappiamo bene. Bene cari, possiamo cominciare questo venerdì, lo facciamo a suon di musica, ci pensa il nostro Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno anche a te, e poi vi aspetto qua con il menù della puntata di oggi, gustosissimo come sempre.

E di nuovo buongiorno a tutti carissimi, buongiorno anche a tutti quelli che stanno già scrivendo al 331-335-6565. Per esempio c'è Vilma da Colle di Valdelsa, che conosco molto bene. Un bellissimo posto, siamo in centro Toscana, ci dà il buongiorno, ci fa i complimenti, ma grazie a te carissima. E fa lo stesso anche da Panicale, che non Panigale ma Panicale, in provincia di Perugia, il nostro amico Max, che ci dal buongiorno e dice grazie Radio Liscio per tutta la musica che ci regalate. Grazie a te carissimo e grazie a tutti coloro anche che sono sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, che lanciamo sempre con gran piacere lì tutti gli aggiornamenti sul mondo di Radio Liscio. Va bene cari, allora giornata interessante quella di oggi. Allora innanzitutto ci facciamo un giretto alla scoperta di qualche evento che mi è rimasto lì, di cui ancora non vi ho parlato, e allora ce ne andremo alla festa dei cortili di Bulgaro Grasso in provincia di Como, da lì sempre in Lombardia, in provincia di Pavia, a Garlasco, per Risomania, sabato e domenica, bel evento anche questo qua con il riso gran protagonista. E poi ce ne andiamo in Toscana per un trittico a Brozzi, frazione di Firenze, per la Sagra del Ranocchio, a Bietina in provincia di Pisa per la Sagra della Ficattola, e a Battifolle in provincia di Arezzo per la Sagra del Maccherone. E poi ovviamente partiamo per tutto il giro di tutti gli eventi che da lunedì ad oggi vi ho presentato, che esplodono in questo fine settimana che è veramente ricchissimo e bellissimo. Quindi alzate il volume perché adesso si balla con la nostra grande musica, e poi vi aspetto qua per partire per la prima tappa di oggi. Tutta Lombarda, a tra poco!

E allora in carrozza, dai che si parte. Ben ritrovati a tutti, carissima, ed energia contagiosa. Oggi tantissimi eventi e cominciamo la rassegna di quelli freschi, quelli di cui ancora non vi ho parlato in questa settimana. Il nostro viaggio parte da Bulgaro Grasso, che bel nome che ha sto comune, immagino sto bulgaro bello grosso. Siamo in provincia di Como e qui venerdì e sabato, quindi stasera e domani, c'è la festa dei Cortili 2026. Di che cosa si tratta? Allora, è un percorso enogastronomico, quindi già mi piace, che si svolge giusto appunto in quattro cortili del paese. In ogni cortile si trova una proposta di gusto, no? A partire dall'aperitivo, passando dalle pietanze principali, pizza, primi e secondi, arrivando fino al dolce. E ovviamente nel mentre tanti vari spettacoli di animazione, musica dal vivo. Insomma, un bel eventino, tutto da gustarsi. Allora, per quel che riguarda venerdì, il viaggio è nel cortile di Via Battisti a partire dalle 19 fino alle 23, quindi stasera c'è anche cucina aperta, tributo a Vasco Rossi, quindi insomma c'è questo cortile aperto. Mentre invece sabato a partire dalle 18 fino alle 23, quindi domani, troverete in piazza Risorgimento con l'info point, con i gonfiabili e le varie mini moto, quindi attrazione per i bimbi, e poi tra i cortili di Via Battisti 15 e 17 dall'aperitivo alla cena, dolce e zucchero filato. Cucina aperta dalle 19 per tutti, menù un po' per tutti i gusti, bancarelle di hobbisti, live music, karaoke, insomma anche qua c'è tutto quello che serve. Quindi Proloco di Bulgaro Grasso vi invita alla sua festa dei cortili, giunge alla quarta edizione, quindi gustatevela se passate da quelle parti. Mentre se siete amanti del riso, questo è un evento che io conosco bene, sabato c'è la grande disfida delle Proloco in quel di Garlasco. Ecco qua, perché c'è proprio Risomania, no? Che è il festival del riso, si celebra sabato e domenica. E anche domenica c'è la disfida del risotto. Allora, praticamente cosa succede? Che si sfidano a farvi il risotto migliore con una giuria popolare, quindi ci si aggiudica il miglior risotto 2026, competono per il titolo Garlasco, giusto appunto, sede ospitante, Alagna, Borgo San Siro e Groppello Cairoli. Quindi qui cosa succede? Aspetta che vado sul programma. Allora, sabato si comincia alle 10.30 con l'inaugurazione, poi ci sono alcuni vari convegni. Alle 12.30 risottata di inaugurazione in Piazza della Repubblica a cura della Proloco. Alle 15 apertura area bimbi in Piazza Piccola con il gruppo medievale garlaschese e la croce garlaschese. E poi altri incontri, conferenze a Periso. E poi alle 20 inizia la gara. Alle 22 c'è il DJ set con Marfil in Piazza Repubblica, la gara dei risotti ovviamente. Domenica programma simile, abbiamo un cooking show però anche alle 11.30 in Piazza della Repubblica. I risotti vengono serviti a pranzo e a cena, nel mezzo conferenze, DJ set, e alle 22 parte anche il tributo degli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto con la 833 883 band che vi aspetta lì. In tutto questo, questa bella disfida dei risotti, e ovviamente neanche a dirlo, un quantitativo di risotti per voi di primissimo livello, così come sanno fare da queste parti, che giustamente insieme a Novara è il territorio principe per il riso in Italia. Quindi ricapitolando, Risomania in quel di Garlasco, provincia di Pavia, e Festa dei Cortili a Bulgaro Grasso, provincia di Como, questo stasera e domani, l'altro invece sabato e domenica. Così abbiamo fatto il quadretto lombardo. A tra poco, cari, vi aspetto qua.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti, tanti baci a tutti coloro che ci stanno salutando su Facebook, ne cito giusto qualcuno, c'è Mario, Gaetano, Graziella, Claudio, Carmen, e Barbu, Andrea, Michela, ciao a tutti, tutti belli operativi, come piccoli operai, con i vostri like, i vostri saluti, messaggini, ci fa molto molto piacere. E vi ricordo anche 331-335-6565 per i whatsappini. Allora, volevo dirvi una cosa, volevo portarvi ad Amsterdam, o meglio in Olanda. Sapete, quando si pensa all'Olanda, ad Amsterdam non è che si pensa ai divieti, no, in prima battuta, è una città, una terra abbastanza libertina sotto molti punti di vista, però ha detto stop a qualche cosa, qualche vincolo l'ha messo, e nello specifico una nuova legge in vigore proprio dal 1 maggio include il divieto di pubblicizzare voli verso luoghi lontani dai Paesi Bassi come Zanzibar o New York, automobili alimentate a benzina o diesel e contratti domestici di fornitura di gas fossile. Capito perché? Perché proprio stanno facendo una battaglia al fossile, quindi tutti questi elementi che cosa hanno in comune? Che vanno a benzina, i viaggi consumano molto, i combustibili fossili creano dei problemi, quindi nelle auto alimentate a benzina cercano di evitarle la pubblicità, eccetera, eccetera, ma proprio la vietano. Tutto fa parte del World Without Fossil Fuels, disponibile appunto sul loro sito internet. Già nel 2020 Amsterdam fu la prima città al mondo a proporre di vietare la pubblicità sui prodotti legati ai combustibili fossili. Il vero precedente fu nel 2024, quando viene varata la prima vera legge che proibisce la pubblicità di combustibili fossili negli spazi pubblici, e poi nel 2026, giusto appunto il 22 gennaio, viene approvata la cosa che entra in vigore il 1 maggio. Quindi che cosa sancisce? Che è vietato negli spazi pubblici, quindi autobus, panchine, tram, cartelloni stradali, eccetera, eccetera, il divieto della pubblicizzazione di tutto quello che vi ho detto. Questo non vale nei negozi privati e nei canali media come giornali, radio e piattaforme online. Concludo con l'Italia, perché anche Firenze è diventata la prima città italiana ad approvare una mozione che vieta la pubblicità di prodotti e servizi legati a fonti fossili negli spazi pubblici, questo il 4 di febbraio. Quindi insomma, si muovono dei passi anche in tal senso, non so che effetto possa sortire. Però insomma è una guerra quantomeno dichiarata dall'Olanda ai combustibili fossili. Fate vobis, fate vobis.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti. Vado veloce perché ci rifichiamo negli eventi. Questi sono gli ultimi freschi di cui ancora non vi avevo parlato questa settimana. Poi da qua in poi ci faremo tutto il resoconto di tutto il meglio del weekend. Ma prima ce ne andiamo in Toscana per un trittico di eventi veramente meravigliosi. Allora, il primo ci porta a Brozzi, che è una frazione di Firenze ed è la 50ª sagra del Ranocchio. Tra l'altro dico Firenze, adesso mi è venuto in mente il messaggio l'altro giorno di nonno Mimmo che mi invitava a bere una cioccolata con lui in Piazza della Signoria, tanta roba, ma un giorno o l'altro vengo e così ci facciamo due chiacchiere. Scrive sempre, lo saluto con affetto. E poi ce ne andiamo alla sagra della Ficattola qui a Bietina in provincia di Pisa e concludiamo con la 44ª sagra del Maccherone a Battifolle in provincia di Arezzo. Che bel nome, Battifolle. Va bene, cominciamo dalla prima sagra del Ranocchio di Brozzi. Siamo a Firenze, un evento che avrà sede per tutto il fine settimana ed è organizzato da tutta una serie di società locali del posto con un menù proposto a base di piatti tipici di Brozzi. Il piatto forte sono ovviamente i ranocchi fritti, d'altronde è la 50ª sagra del ranocchio, e oltre a questo varie specialità a base di pecora come penne sulla pecora, pecora in umido alla griglia. Non mancheranno poi piatti come i coccoli fritti, la carne alla brace, le pizze, tante altre specialità, tutte accompagnate ovviamente da ottimo vino e dalla simpatia degli organizzatori del posto. Ovviamente in tutto questo c'è musica, c'è festa, va avanti per 3 giorni, quindi vi divertirete sicuramente. Quindi Brozzi, sagra del Ranocchio, proprio una frazione di Firenze. Da qui ci spostiamo, ce ne andiamo in quel di Bietina, provincia di Pisa, dove c'è la sagra della Ficattola. E che cos'è sta Ficattola? Allora, intanto è una sagra che ormai ha alcuni decenni, e la Ficattola è una pasta fritta dolce o salata, si può fare in casa, fatta in casa generalmente, con diversi ripieni e varie rivisitazioni. La ricetta infatti varia da una zona all'altra della Toscana, può essere abbinata con salumi e formaggi, carne o ingredienti dolci, a seconda anche un po' di chi la cucina. Questa festa che si svolge a Bientina è un'occasione per scoprire questo piatto semplice a Bientina, forse ho detto Bietina, no, Bientina, ma gustoso, tradizionale e facile da preparare. Oltre ad assaggiare la Ficattola nei numerosi stand, anche primi, carne alla brace, spettacoli musicali, scoprire la storia e le bellezze di questo piccolo paese nel cuore della Toscana. Che bello, suona proprio bene, lasciatemi lì. E per concludere, Battifolle, questo paese che sta in provincia di Arezzo, che celebra la 44ª sagra del Maccherone, signori, altro eventone anche questo qua, ultimo weekend, anche qua vanno avanti da un po', dal 29 maggio, pensate un po', ed è una festa che nasce con l'intento di custodire e tramandare l'antica arte della preparazione casalinga dei maccheroni, che nel dialetto identificano delle squisite tagliatelle all'uovo tradizionalmente esaltate da un ricco ragù di carne. Mi sembra già di essere lì che annego in queste tagliatelle. Il cuore della sagra è il re maccherone, qui l'arte di impastare, spianare la sfoglia sottile e tagliarla rigorosamente a mano non è una pratica preziosa, ma è molto molto di più, trasmessa di generazione in generazione. Ci sono all'opera tutte le sfogline che sono le maestre nella preparazione di questa pasta, vi fanno vedere come si fa con tutti gli ingredienti selezionati. Mi raccomando, il sugo denso e saporito frutto di una lenta cottura delle carni, come vuole la più autentica contadina tradizione aretina, e poi anche l'anatra in porchetta, i fagioli al forno, insomma tutto il meglio della cucina rurale toscana riproposta per voi nella 44ª edizione della sagra del Maccherone di Battifolle, che si unisce a Bientina, Pisa, sagra della Ficattola, e Brozzi, frazione di Firenze, 50ª sagra del Ranocchio. Ma che bello, mamma mia che fame, quanti sapori anche da queste parti, lo stomaco è aperto anche per oggi. A tra poco, vado a far merenda.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un super weekend sta per cominciare. Io ho tantissimi eventi da raccontarvi e tra pochissimo comincerò con la mia mega rassegna di tutto il meglio di quello che vi ho raccontato in settimana e che sta per esplodere in questo weekend. Vi ricordo però anche che sabato sera, domani, alla Peschiera di Valdengo c'è Maurizio Medeo, quindi grande seratona di musica, di ballo e di festa. E vi ricordo anche di andare sui nostri social network, compresa la nostra pagina YouTube, dove trovate tutti gli spettacoli che abbiamo ripreso in questa stagione alla Peschiera di Valdengo. Quindi se volete una festa che cominci direttamente in casa vostra è sufficiente trovarci anche lì, e anche su Facebook, Instagram, insomma siamo dappertutto, cari prezzemolini. E adesso le notizie, vi aspetto qua tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
2: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
1: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati! Dai dai che è venerdì e tra poco si parte con la rassegna di tutti gli eventi che si scateneranno in questo fine settimana. Noi entriamo nella nostra seconda ora di energia contagiosa. Prima però di ficcarmi negli eventi voglio portarvi in Australia, perché abbiamo parlato spesso, specie in questi ultimi mesi, dei vari divieti che stanno introducendo le differenti nazioni e differenti stati sui social network. E giusto appunto in Australia è entrato in vigore già da dicembre 2025 il divieto di accesso ai social network per gli under 16, ed è una cosa epocale se ci pensate, anche molto importante per quel che mi riguarda. E allora stanno uscendo i primi dati, no? I risultati descrivono segnali positivi sia sul piano sociale che su quello relazionale, ma anche alcune criticità legate all'accesso ai social e alle disuguaglianze online. Diciamo che è un esperimento ancora in corso, comunque insomma le impressioni iniziali sono buone, il 59% lo promuove. Il sondaggio l'ha fatto YouGov su un campione di 1070 adulti australiani, di cui il 59% ritiene che il bando stia funzionando. Prima dell'introduzione della norma, leggo, il 77% degli intervistati era preoccupati per i rischi online per i minori, con percentuali molto alte per il cyberbullismo, contenuti inappropriati, impatti sulla salute mentale, insomma tutti quei problemi di cui quotidianamente parliamo. I cambiamenti sembrano essere tangibili. Degli intervistati, il 61% dei genitori di under 16 dichiara di aver osservato tra 2 o 4 cambiamenti positivi nel comportamento dei ragazzi. Principalmente il ritorno a forme di socialità più tradizionali, che tradotto vuol dire guardarsi in faccia e parlare, non farlo attraverso uno schermo. Il 43% segnala un aumento delle interazioni dal vivo, quello di cui vi parlavo un secondo fa, mentre il 38% nota una maggiore presenza e attenzione durante le relazioni quotidiane. Allora, sul fatto che i social network ci distraggano dalla realtà, su questo siamo tutti d'accordo. L'esperimento ovviamente è un work in progress che evidenzia anche un'altra cosa, però il fatto che il 63% si fidi del governo, quindi di questa mossa fatta dal governo, mentre solo il 35% esprime fiducia nelle piattaforme digitali, nelle big tech, le quali secondo loro cercano i modi per aggirare un pochettino la cosa. Insomma, lavori in corso, nuove prove si stanno facendo, però sono esperimenti interessanti, perché prima o poi anche in Italia questo discorso verrà regolamentato, perché oggettivamente questi social network stanno rimbecillendo quelli della mia età, i classici millennial e anche quelli prima, e stanno tirando su una generazione completamente fuori dal mondo, isolata nel proprio internet. Quindi insomma io trovo cose positive tutto sommato, e vediamo come va questo esperimento australiano e vediamo cosa succederà in futuro. Nel futuro prossimo però comincia il weekend e io c'ho un botto di eventi e di feste da raccontarvi. Vi aspetto qua tra pochissimo. Una festa via l'altra, ci facciamo il giro dell'Italia.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati con l'appuntamento di Radio Liscio dedicato al fine settimana. Si sintonizzano con noi anche tutti gli amici su Studio 1 al canale 95 in tutta la Lombardia e anche nelle province di Parma e Piacenza. Per far che? Per raccontarvi tutto il meglio degli eventi che stanno per scatenarsi in questo super weekend qui a Radio Liscio, nella mia Energia Contagiosa. Ogni giorno facciamo un viaggio in giro per l'Italia a caccia di feste, sagre, eventi. È giusto, appunto. Adesso rivediamo tutto quello che vi ho proposto in settimana. E allora, da dove comincia il nostro viaggio? Partiamo dal Veneto. Ce ne andiamo a Teolo, provincia di Padova, dove c'è il San Biagio Music Fest ad attendervi in questo fine settimana. Un evento molto bello, fatto di musica dal vivo, stand gastronomici, giochi per i bimbi, area cocktail. Insomma, il classico evento estivo, no? Dove si sta bene, si passa una bella serata in compagnia bevendo, facendo quattro chiacchiere, ascoltando della buona musica, così come succede a Sasso di Asiago. Qua siamo in provincia di Vicenza e ce ne andiamo alla festa di Sant'Antonio, una sagra molto sentita in questa frazione che si tiene presso il Palatenda del Parco Calà del Sasso. Anche in questo caso ricco stand gastronomico a vostra disposizione e poi tante bevande fresche, no? L'estate è arrivata e quindi le serate passano così. Cercate tutte le info sulle pagine Facebook per avere anche poi tutto l'elenco dei vari programmi e degli spettacoli musicali che passano tra una serata e l'altra. Molto bene, lasciamo il Veneto e ce ne andiamo in quel di Guardaferrarese, provincia di Ferrara, ovviamente Emilia Romagna, dove c'è la festa della Salama da Tai, che praticamente è la festa del salame, no? Il salame da taglio. Tra l'altro qua ci mettono dentro anche un po' di vino e un po' d'aglietto per dargli un sapore super, arricchendo tutto con un menù super delizioso a vostra disposizione sia questo weekend che il prossimo weekend, perché qua i festeggiamenti vanno avanti, una fetta di salame dietro l'altra. Se invece amate le acciughe, il posto giusto per voi è Dronero. Qua siamo in Piemonte, dove c'è Anciuè, la festa degli acciugai. Una festa molto bella che affonda le sue radici già nell'Ottocento, quando gli acciugai partivano dal Piemonte, andavano in Liguria a prendere le acciughe perché era un periodo di crisi per quel che riguardava i campi, e quindi si inventarono questa nuova attività, mettevano le acciughe sotto sale e poi ritornavano a piedi a riportarle appunto nella zona del Cuneese. Da questa antica tradizione nasce questa festa bellissima, molto molto bella, che si tiene per tutto il fine settimana. È, insomma, un territorio da scoprire, poi tante belle ricette, no, con le acciughe, la bagna cauda e molto molto altro. Segnatevi questo nome, Dronero, Piemonte. Bene, veloci veloci ce ne andiamo però a fare un salto anche in Lombardia, che ne dite? Mi sembra una buona idea. In Lombardia c'è la festa del Luartis. Qui siamo a Isola Dovarese, che sta in provincia, aspetta che vado a riaprire i miei file, di Cremona. Ecco qua, una festa molto bella, quella del Luartis. Di cosa si tratta? Dell'asparago, quello bianco, no? Un asparago particolare, selvaggio, che da queste parti viene utilizzato in molti piatti, tra cui zuppe, frittate cremose e molto molto altro. Quindi sagra del Luartis in quel di Isola Dovarese in provincia di Cremona. E chiudiamo questa piccola parentesi iniziale con la Lombardia andandocene in quel di Seveso, provincia di Monza e Brianza, dove vi aspettano con la sagra degli arrosticini abruzzesi e molto molto altro. Arrosticini super protagonisti, ma mica solo loro. Beh, vi parlo di Abruzzo, quindi insomma c'è tutto il meglio di quello che hanno da offrire. Se passate appunto dalle parti di Seveso, sicuramente vi aspettano alcune serate molto divertenti. Io ho già la collina in bocca, quindi vi lascio a un po' di musica e torno tra poco con i prossimi eventi, perché signori, il weekend chiama.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Ben ritrovati a tutti carissimi, continua il nostro viaggio in giro per l'Italia a caccia di tanti eventi e tante feste che saranno protagoniste giusto appunto di questo weekend che sta letteralmente esplodendo. E allora riprendiamo il nostro viaggio da tre eventi, tutti e tre in provincia di Roma. Cominciamo dal primo, Castelnuovo di Porto. Qua si parla ancora di arrosticini, abbiamo lasciato Seveso prima in Monza Brianza un attimo fa per la sagra degli arrosticini ed ecco che anche qua sono grandissimi protagonisti, ovviamente insieme a tutta un'altra serie di pietanze, vi aspettano con tante paste, tanti piatti, proprio all'insegna della cultura di questo luogo, Castelnuovo di Porto, provincia di Roma, sagra degli arrosticini, ovviamente tutto farcito da musica, festa, divertimento e chi più ne ha più ne metta. Per tutto il weekend. Da qui ce ne andiamo alla Sagra del Pesce, questa si tiene a Fiumicino, molto bella questa, siamo sulla zona del litorale e qua hanno questa tradizione di questa enorme padella dove fanno questo fritto gigantesco con totani, frutti di mare di ogni genere, calamari eccetera eccetera, anche questo per tutto il weekend, quindi se sentite profumo di pesce da quelle parti sapete di cosa si tratta. Mentre invece se andate in quel di Nemi, sempre provincia di Roma, avete la chicchettina per il dolce perché è la Sagra delle Fragole, 93esima edizione, e quindi tanta frutta fresca ma anche realizzata in tanti modi molto gustosi attraverso dolci, dolcini e dolcetti per celebrare questa fragola che da queste parti è molto tradizionale. Molto bene, pronti partenza via, ce ne torniamo in Emilia Romagna, ce ne andiamo in quel di Piacenza perché c'è una festa molto bella, musicale, divertente, anche questa per tutto il weekend, ed è la festa del rugby. Sapete che dalle parti di Piacenza è molto importante la tradizione e viene celebrata anche questa proprio con una bella festa, un bellissimo evento, tutto quanto dedicato al rugby, alla musica, e vi troverete bene, vi troverete molto bene. E rimaniamo però sempre da quelle parti perché c'è anche la Sagra del Bue, questa si tiene a Camporeno, siamo in provincia di Ferrara. E anche questa ovviamente è una super festa, super deliziosa, dove ovviamente il bue è l'animale simbolo e quindi grigliate, fiorentine, via per tutto il weekend. Qua si va avanti fino al 14 di giugno, quindi questa ve la potete proprio godere alla grandissima. Poi stand gastronomici di ogni tipo, arriva gente da tutte le parti e c'è questo bue che viene servito proprio con le classiche, può essere fatto bollito con la mostarda, il cren, oppure il bue allo spiedo, queste immagini di questo bue meraviglioso che cuoce su questo spedo. Vabbè, tutto questo vi aspetta a Camporeno, provincia di Ferrara, per la Sagra del Bue. E da qui ce ne andiamo in Lombardia perché andiamo in quel di Mantova, prima a Marmirolo, dove c'è risotti a tutta birra, e questa vabbè parla da sola, no? Una manifestazione che mette insieme tanti risotti che sono tradizionali per questa zona, ma non solo, stinco, pollo, wurstel, costine, tutte cose che stanno bene giusto appunto con la birra, ed ecco risotti a tutta birra. Questo va avanti fino a lunedì, quindi ve lo potete godere con calma se siete da quelle parti. E per concludere questo blocco, ancora una volta in provincia di Mantova, Cappelletta di Borgo Virgilio, dove c'è la festa dal macaroon, e anche qua piatti della tradizione, sapori autentici e soprattutto ci tengono a dirvelo, porzioni che non deludono, musica, festa, divertimento, ricchi premi e cotillon, hai capito? A proposito di musica, vi va di sentirne un po'? Io vi aspetto qua, ho ancora qualche evento per il vostro weekend.

E rieccoci on air, carissimi, ultimo giro di valzer, ultimi eventi che ci portano proprio in questo fine settimana che ormai è cominciato, ci sta chiamando a sé. E allora, dove ci chiama? Riprendiamo il nostro giro, un giro che riparte dal Piemonte. Cominciamo da quel di Fosseno, che è una frazione di Nebbiuno, provincia di Novara, dove anche qua si celebrano le fragole. Grande prodotto, ovviamente questa è anche una zona di risotti, quindi secondo voi il piatto tipico della festa qual è? Risotto alle fragole, perfetto! Tanta festa, tanti gruppi, si balla, ci si diverte, quindi andatelo a cercare, Sagra delle Fragole. Rimaniamo in Piemonte e rimaniamo sempre a parlare di frutta, perché ce ne andiamo a Villardora, provincia di Torino, dove invece ci aspettano con ciliegiamo, come la chiamano loro, anche la ciliegiata, no? Ovviamente una bella festa dedicata a quest'altro frutto molto molto estivo. Mercatini, hobbisti, vi aspettano stand gastronomici, tante cose buone da mangiare, però ovviamente protagonista è la ciliegia, meraviglia delle meraviglie. Bene, torniamo in Lombardia, andiamo a Bulgaro Grasso, provincia di Como, che ha un nome bellissimo, dove c'è questa festa dei cortili. Questa è soltanto per ancora sabato, quindi mi raccomando, è da prendersi al volo. E cosa succede? Che i quattro cortili vengono aperti, dentro ci ficcano piccole rievocazioni legate al mondo contadino, cose buone da mangiare vi aspettano per farvi assaggiare tutto quello che hanno preparato per voi. Bulgaro Grasso, provincia di Como. Però attenzione, già che siete in Lombardia, vale la pena di fare un salto anche a Garlasco questo giro, perché c'è la bellissima Risomania, una fantastica disfida che vede quattro paesi, oltre naturalmente a Garlasco, sfidarsi in una bella manifestazione a colpi di risotto. E da queste parti lo sanno fare davvero alla grande. Anche in questo caso, per tutto il weekend, se passate da Garlasco, beh, non vi lasceranno sicuramente a bocca asciutta, questo ve lo posso garantire. E concludiamo, carissimi, con un trittico di eventi che ci porta in Toscana. La prima è la 50esima sagra del ranocchio. Siamo a Brozzi e siamo in questa frazione di Firenze dove il ranocchio è molto molto importante, tanto che ci hanno fatto una festa intorno. Ovviamente c'è di tutto, anche qua stand gastronomici, cose da mangiare di ogni tipo, però ovviamente i ranocchi fritti sono la loro specialità. Vi attendono per tutto il fine settimana anche da queste parti. Mentre dalle parti di Bientina sta in provincia di Pisa, c'è la sagra della ficattola. Anche questa è una cosa veramente super particolare, che praticamente è questo piatto tipico toscano, no? È una pasta fritta che può essere dolce o salata, e dove vai vai ci mettono dentro di tutto, no? Dai salumi ai formaggi, poi da queste parti neanche ve lo dico con quante cose gustose possono farcirla questa benedetta ficattola, insomma, che vi aspetta a Bientina in provincia di Pisa, anche qua per tutto il fine settimana se ve la volete gustare. E ultimo evento, sagra del maccherone, 44esima edizione. Qui siamo a Battifolle, che sta in provincia di Arezzo, quindi la Toscana bene o male l'abbiamo vista quasi tutta. E ovviamente sagra del maccherone, di cosa si parlerà? Ma di pasta, no? Di queste fantastiche tagliatelle fatte come una volta, belle ruvide, che prendono quel gusto ragù e ti portano a vivere questa esperienza meravigliosa. È tutto fatto a mano, vi aspettano anche le sfogline per raccontarvi come si fa. Signori, questo è il meraviglioso weekend che ci aspetta. Che dite? Ci tuffiamo dentro? Io direi di sì. Dai, un'ultima canzone, un po' di musica e vi aspetto qua per salutarci e darci il buon weekend come si deve.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visione

0: allora carissimi, siamo arrivati al termine anche per questa puntata e per questa settimana insieme. Spero davvero che gli eventi che vi abbiamo proposto abbiano solleticato la vostra voglia di uscire, di mangiare, di bere, di divertirvi e di godervi questo giugno che ormai è esploso. Vi ricordo naturalmente che io vi aspetto sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio tutti i giorni dalla prossima settimana, a partire da lunedì dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, con sempre tanti eventi, tanta festa, tanta voglia di fare, insomma tutta l'energia contagiosa che serve. Uno splendido weekend a tutti voi carissimi, tanti baci, viva Radio Liscio e viva questo grande mondo che ci fa ballare. Ciao cari, buon weekend, alla prossima.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E buongiorno, anche oggi siamo pronti per un lungo viaggio di un'ora con i più grandi successi di sempre nel mondo della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra di Raul Casadei, che ci propone due brani come da tradizione: Tira la rete e il medley che parte con La sala è vuota. Sono dei

Torniamo in Romagna con un medley di Alli Galli che parte con Stramilano fino ad arrivare alla polca Ciao Amici. A proporceli l'orchestra Grande Evento.

E dopo aver ballato con la polca, ci rilassiamo con la regina delle begin. Titti Bianchi ci propone Marinaio Ingannatore e La Bambola.

E questo è sempre Radio Liscio, questa sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più grandi canzoni di sempre. Abbiamo ascoltato prima l'orchestra Grande Vento, torna Moreno il Biondo con un bis di brani, Ravenna Beach e Polka Show.

Era Polka Show proposto da Moreno il Biondo. È arrivato il momento di Franco Bastelli a proporci Canto di Primavera e Amante Vagabondo.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. Noi ci sentiamo domani, sempre qui su Radio Liscio. Ciao simpatici italiani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei, che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive e altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio, come i derby, e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Che bello, ma che bello, siamo venerdì, il primo venerdì del mese di giugno, siamo al 5 di giugno, così ci sintonizziamo oltre che in televisione, oltre che in radio, anche con lo stesso giorno, perché questo è importante, anzi importantissimo, fondamentale, stare insieme in diretta tutti i giorni con la miglior musica da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette di cantare i grandi successi italiani e ogni tanto qualche canzone mia che mi riporta indietro nel passato, un passato che sicuramente tornerà, così iniziamo un po' in maniera poetica questa giornata. Poi andremo a raccontare quelli che saranno gli appuntamenti imperdibili di questo mese tassativi alla Pescara di Valdengo per stare insieme, poi parleremo dell'appuntamento di questa sera con l'Adventure e la partecipazione di Aido proprio a Ivrea. Tanto è vero che appena finisce la diretta partiamo come un razzo missile proprio per la destinazione di Ivrea. Salutiamo il nostro Marco Sasso anche quest'oggi, che per lui inizierà il weekend domani, forse lui rimarrà costantemente in diretta, e poi c'è sempre il 331 335 6565 disponibile per la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp, l'applicazione che vi è più simpatica. Iniziamo il viaggio con le carte. Generazione X in arrivo, in partenza Adriano Celentano con Svalutation, canzone futuristica, e la lira che va sempre più giù. Pensate, quando è nata questa canzone era un'idea iniziale, cioè nel senso anticipato quello che sarebbe poi stato il futuro. La linea ad Adriano. Senti.

Adriano Celentano sull'Ettation, che sarebbe il letto dove le monete vanno a dormire. Dico bene, Marco? Ti è piaciuta questa? Il Ettation? Vabbè, facciamo finta di nulla in questo venerdì 5 di giugno. Canzone che racconta un pochettino un testo intelligente che denuncia un po' il momento economico e sociale dell'Italia, ma è ancora oggi molto attuale per via appunto di quello che stiamo attraversando. Mette appunto in luce la perdita di potere d'acquisto, tant'è vero che oggi compri due robe, ti scappano 100 euro, una volta con 100.000 lire andai avanti 3-4 settimane facendo la bella vita, il famoso Gogamigo. E nel 76 c'è l'inizio dell'apertura alle radio libere, quindi questo è un anno importante appunto quando nacque questa canzone, che si diffusero le radio libere. C'erano anche prima degli anni 70, ricordo di fatti che mi hanno raccontato degli autori che testavano dei collegamenti da un palo telefonico a un altro, si parlavano tipo su una sorta di walkie talkie, improvvisavano delle radio, c'erano delle situazioni molto particolari pur di provare a parlare attraverso la radio. Quindi di conseguenza poi nel 76 è stato l'anno in cui sono state aperte le possibilità alle radio di andare in onda, e di conseguenza si è tolto un po' il monopolio della Rai. Detto questo, andiamo in musica con la prossima carta, poi qualche appuntamento importante da non perdere assolutamente. Sabato sera, quindi domani sera, ci sarà Maurizio Medeo con tutta l'orchestra alla Peschiera di Valdengo. Mi raccomando, andate a ballare, scatenatevi, consumate le suore delle scarpe nella pista più grande che abbiamo nel nord Italia. Altra canzone, altro ballo, orchestra da ballo contemporanea, Acqua di Mare con un po' di salsedine, Lara Agostini. Fa bene l'acqua di mare, eh? Respirare lo iodio o il sodio, lo iodio.

Questo amore è un po' come l'acqua di mare, salato in superficie, ci viene da aggiungere. Bella canzone di Lara Agostini. E oggi che è 5 di giugno, questa sera Ivrea allo ZAC con l'Adwin Tour, con la partecipazione di Aido, con testimonianze che verranno a raccontarci i fatti di vita vissuta, ci saranno medici, ci sarà lo spettacolo, appunto il varietà tra la musica italiana e la musica straniera, e voi che accorrerete numerosissimi farete da Ago della Bilancia, con il vostro applauso decreterete chi vincerà tra la musica italiana e la musica straniera. Mi auguro che veniate e che siate un po' di parte, che siate nostri amici di Radio Lincio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, tutta l'Italia che convergerà allo ZAC di Ivrea. Prossima carta, prossima canzone acustica. E allora, a proposito di questo, proprio oggi facciamo la canzone che sarà la prima che eseguiremo questa sera, e chi verrà potrà constatare che quello che diciamo in diretta è quello che poi manteniamo quando siamo in piazza. La prima canzone sarà questa, per quanto riguarda la musica italiana.

sarà la prima canzone che eseguiremo proprio questa sera, così è stato anche un modo per ripassarla. Brano di Rino Gaetano che fa parte appunto della storia della musica italiana, nata nel 1981 con la collaborazione di Riccardo Cocciante. A mano prendiamo la prossima carta, arriva la generazione silenziosa con Gino Paoli che ci racconta una storia, che c'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino al mare. La so tutta, Marco. Ah, è arrivato Gino a salvare.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni via con me, Tony Atodisco. Mentre prima abbiamo ascoltato il celebre brano La Gatta, che è fra le canzoni più famose di Gino Paoli, che racconta un po' la vita semplice che conduceva con la prima moglie in una soffitta nel borgo marinaro di Boccanasse a Genova, e attraverso appunto il ricordo della sua gatta siamese racconta un po' le difficoltà di un'esistenza modesta. Poi il successo arrivò nel tempo e le cose ovviamente presero un'altra strada. Nel 60 c'erano le canzonette nei fustini del detersivo, probabilmente la generazione silenziosa se lo ricorderà. Per convincere le casalinghe a comprare i nuovi detersivi in polvere, le aziende cosa facevano? Inserivano nei fustini dei piccoli dischi in vinile a 45 giri, che sono quelli un po' più piccoli, chiamati flexi disc. Erano flessibilissimi, stampati su plastica sottile, contenevano canzoni di Sanremo o fiabe per bambini, che spesso poi quando uno le metteva in ascolto, oltre che alla musica usciva anche la fragranza del detersivo, quindi tu ascoltavi una canzone e accontentavi anche il senso dell'olfatto. Te lo ricordi questo fatto, Marco? Ne avevi sentito parlare dei dischi? Potrebbe essere un'idea, eh? Adesso fanno i boccioni, cioè se si torna a fare i fustini grossi magari si possono rimettere dentro i dischi. La musica in questo caso potevamo pensare che profumava l'ambiente mentre di solito la musica si diffonde nell'ambiente. Altra carta, altra canzone, generazione millennials. State fermi immobili, amici all'ascolto, ti scatterò una foto. Tiziano Ferro, prendi la macchina fotografica, sono tutti fermi gli amici all'ascolto, ti scatterò una foto. Cheese, prego regia, cheese.
1: Ricorderò e comunque anche se non vorrai ti sposerò, perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: vorrai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Cheese fatto, siamo venuti belli tutti quanti, e i bravi che siete stati fermi in posa nell'attesa di questa canzone di Tiziano Ferro, ti scatterò una foto, canzone che ha fatto anche da colonna sonora ad un film di Riccardo Scamarcio, che abbiamo anche visto degli spezzoni nel video, ovviamente chi in televisione l'ha visto, chi invece ci segue in radio l'ha sentito e ha immaginato questo videoclip che passava. 331-335-6565, ciao Virgola, sono Daniela di Gravellona Lomellina. Ciao Daniela, mi potresti far sentire Malattia d'amore di Donatello? Punto interrogativo. Grazie, sei un grande, grazie di questo complimento, con il cuore anche allegato al messaggio, perché il WhatsApp permette anche di mandare delle immagini. Grazie davvero di cuore per averci scritto, ci fa davvero tanto piacere. Malattia d'amore la metteremo sicuramente nella versione integrale delle prossime puntate, ma magari proviamo anche a farla quando pescheremo la carta delle canzoni acustiche. Una canzone che un po' ce l'abbiamo negli orecchie, non l'abbiamo mai fatta, ma abbiamo l'incoscienza di fare anche le canzoni che non conosciamo. Questa è davvero incoscienza. Finché ce lo permettono e non ci arrestano, ci prendiamo questa responsabilità. E poi vi anticipo anche il 14 di giugno, che sarà la settimana prossima, domenica prossima, il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo, con la partecipazione di Paolo Tarantino, che verrà a cantare. Faremo un gran casino, ci mangeremo con i prodotti tipici del territorio, ci sarà il menù della tradizione del biellese e poi ci scateneremo nel ballo. Ma sarà davvero una grande domenica, affrettatevi, perché davvero i posti stanno andando via come il burro, si può dire che scivolano lisci come il burro. Altra cosa bella è che siamo ora al momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Vedo già il segnale pronto per vivere un tuffo nel passato con una canzone che continuiamo a eseguire spesso e volentieri. Piccolo fiore è il titolo della canzone, proposta dal clan italiano all'archeologia del liscio.

Grazie, grazie all'Arcologia del Liscio con questi tuffi nel passato, con davvero un momento bello, con dei video che sono delle reliquie che in giro non ci sono. Tanto è vero che una volta che vengono lanciati e messi in onda vengono reinseriti nel cassetto con tanto di chiave ermetica, sigillo e cioè, una cassaforte, possiamo dirlo apertamente. Siamo oggi al venerdì 5 giugno e salutiamo coloro che si sono sintonizzati con noi in questo istante, che sono prossimi a viversi il weekend. Un altro appuntamento importante, ricapitoliamo: questa sera a Ivrea allo Zac con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido, musica italiana contro la musica straniera, e parleremo ovviamente di donazione di cellule staminali, di organi. Andiamo a entrare in questi temi che non ci piacciono tanto, ma se entriamo a conoscerli meglio abbiamo più consapevolezza e scopriamo quello che realmente possiamo fare. Poi sabato sera ci sarà l'orchestra di Maurizio Medeo, la Pescara di Valdengo, e in contemporanea al Philadelphia ci sarà alle 19:30 la partita delle leggende con le vecchie glorie del Torino, che scenderanno in campo contro gli artisti e tifosi del Toro simpatizzanti. Ci sarà una partita dove ovviamente vincerà il Toro, prenderemo tanti gol, e il tutto ricavato servirà per finanziare il Museo del Torino al Philadelphia, perché attualmente lo si trova a Grugliasco, ma l'obiettivo è quello di portarlo proprio al Philadelphia, perché ci sono ancora tante reliquie che non trovano più posto a Grugliasco perché il museo è pieno, e allora bisogna spostarlo proprio alla casa del Torino, e tutti insieme possiamo farlo. L'invito ovviamente è aperto a tutti i tifosi del Toro, ma anche a coloro che vogliono portare avanti la storia di questa grande squadra. Successivamente il 14 ci sarà il pranzo cantato con Paolo Tarantino di domenica alla Pescara di Valdengo, e faremo un gran casino. Questi sono gli appuntamenti importanti. Altra carta, procediamo con il viaggio e procediamo con il cantare, la canzone acustica. Allora, Daniela di Gravellona, no, Lomellina, facciamo la canzone che tu hai richiesto, vediamo se ci viene in mente, non l'abbiamo mai fatta.

Ed era Malattia d'amore, canzone che abbiamo ascoltato spesso negli orecchi, sono di quelle canzoni che uno non ha mai eseguito, però i motivi, le melodie, soprattutto quelle classiche all'italiana, comunque ci rimangono impresse. Canzone di Donatello che ci ha riportato indietro al 1970, canzone che lo lancia al Festival di Sanremo con questo brano scritto da Luigi Albertelli e Maurizio Fabrizio, davvero molto bella. Brava per avercela suggerita, ma sicuramente nelle prossime puntate manderemo anche la versione integrale, la troveremo in una prossima carta. Procediamo nella direzione della generazione Baby Boomers. Datemi un martello, ce lo richiede Rita Pavone. Non ce l'abbiamo Rita, abbiamo solamente la canzone, neanche un chiodo abbiamo, niente Marco, nulla di nulla, forse una vite, a rucola, a rucola.

Simpatici italiani con Mirko Casley, che ha ripreso questa canzone eseguita da tanti colleghi della musica italiana, Silvia Mezzanotte, Simone Cristicchi e tanti altri. Ed è bello la condivisione delle canzoni, perché poi fondamentalmente una canzone non è di chi la canta, ma diventa poi una canzone del collettivo, perché le cantiamo ovviamente tutti quanti. Al 331-335-6565 ci ha scritto Monia da Mantova. Monia Belforte da Mantova, un abbraccio. Bravissimo Wilmer con gli applausi, tre applausi, 1, 2, 3, puoi farmi tempo, punto interrogativo, buona giornata, appunto da Monia da Mantova, grazie di questo tuo messaggio. Tempo, se abbiamo tempo facciamo tempo, se non abbiamo tempo faremo il tempo. Guarda, se riusciamo una strimpellata in acustica tutta quanta per te, la facciamo in chiusura di trasmissione, come se fosse una serenata sotto il balcone, che una volta c'era questa moda. Se adesso facessimo le serenate sotto il balcone ci arriva una secchiata di ghiaccio, perché crea più dolore, mettiamola così. Mentre invece Datemi un martello, una canzone rivisitata che abbiamo ascoltato poc'anzi da Rita Pavone, del brano americano If I Had a Hammer, pronunciato bene Marco? Mi sono lanciato oramai nell'inglese americano. Canzone del 1949, ma è stata modificata, ed è una canzone che nel testo l'idea è quella di abbattere l'odio, di unire le persone, diffondere amore e allegria, proprio come

Ed era tempo e il tempo è scaduto anche quest'oggi. Siamo addirittura di arrivo, grazie del messaggio e grazie a tutti che siete stati con noi anche quest'oggi. Vi auguriamo un buon weekend, ci vediamo questa sera per qualcuno allo Zac di Ivrea, domani sera allo stadio, domani alla Peschiera e poi inizieremo ovviamente lunedì una nuova puntata di Noi d'Italiana con il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia. E l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Concludiamo davvero scatenati con l'Ubriacona, una polca. Is it?

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
3: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale.
2: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
4: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi e questo non voglio che accada oggi.
2: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granoyers e Ceballos. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
5: Sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi. A livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team, bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
2: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. È tutto dallo sport.

Buon venerdì e siete già il primo messaggio mi è arrivato alle 10:55, quindi adesso anticipate la trasmissione. Va bene. No, addirittura prima, alle 10:45 il primo, pensate. Allora, come va? Sole? Bello. Ci sarà questa temperatura gradevolissima qui, in questo momento, nelle colline del Monferrato. Ci sono 17 gradi e, come si dice, notate, appena sbarbato, ha fatto bella fresca. Anche perché io mi rado con rasoio elettrico, ci metto 2 minuti. Che, attenzione, quando con rasoio elettrico fanno gli studi quanto uno ci impiega a fare la barba. Fai una barba da 2 minuti. Mi ricordo una volta uno che faceva pubblicità in una mia trasmissione televisiva, che appunto faceva la promozione dei rasoi elettrici e voleva regalarmene uno. Io sempre disponibile ad accettare regali di quel tipo lì, perché diventavo così testimonial dal vivo. E mi disse: ma lei si fa la barba da 2 minuti o da 3 minuti? Loro studiano anche questo, quanto tempo uno ci mette a fare la barba, perché poi tutti questi dati servono per studiare la durata della batteria, quanto il tempo di ricarica, tutte queste cose qui. Va bene, e quindi io faccio una barba da 2 minuti, però sono sbarbato di fresco per voi, perché quando si arriva in casa della gente bisogna prepararsi puliti, maglietta bella, fresca di bucato e con la barba fatta. Ciao Cinghia! Tu no, lui tanto sa che non si vede, per cui è lì davanti, lui è come il capitano Picard, lui non è come il primo capitano. Sì, ho capito, non ti ho spento, questo me lo dimenticherò sempre, di spegnere, ecco, di mettere non disturbare, là, così non sentiamo il bip bip del telefonino che suona. Lui non è come il primo capitano Kirk, lui è come il capitano Picard, si sente più Picard, il secondo capitano della seconda serie di Star Trek, quindi è una plancia di comando più moderna la sua. Allora, buongiorno Ettore Alcinghia, sono Rolando di Albenga. Avrei piacere, quando potete, di ascoltare dal film Questo amore splendido la canzone Love is a Many Splendor Thing, cantata da The Four Aces. Grazie, buona giornata. Scusa, ma perché mi vai a cercare i The Four Aces? Per carità, ma quella che la fece la più famosa fu quella di Connie Francis. Perché andate a sfrugugliare le cose difficili? Ciao Ettore, ciao Cinghia, un grande saluto. Paolo da Genova, volevo sentire un brano di Giorgio Consolini, con tutto il cuore. Va bene, allora intanto parliamo di oggi. Oggi è venerdì 5 giugno. È il 156esimo giorno dell'anno, ne mancano 209 a fine anno, e San Bonifacio è della Giornata Mondiale dell'Ambiente, con il grido di allerta e di attenzione e di terrore da parte di tutti i responsabili dell'ambiente a livello mondiale per il Super Niño che sta arrivando e che è previsto arrivare già ad agosto. Cos'è questo Super Niño? È il riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico che fanno danni in tutto il mondo. Allora, pare che non ci sia stato un Niño così forte, quindi così tanto riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, da 140 anni. Per cui o vivremo un agosto terrificante, un settembre ancora peggio, oppure questo si dilaterà per tutto il 2027. Quindi prepariamoci, noi che non amiamo il caldo, a soffrire
come si diceva una volta, soprattutto per gli anziani, a morire come giandole, a cadere come mandorle e cose di questo genere, perché sarà cattivo, cattivo, cattivo. Primo brano di oggi, boom boom, boom boom, boom boom. C'è la Sofia, adesso si dislingua il cinghia, la suonami band e vai che partiamo col ritmo.

Ehi là, stamattina siete in forma, eh? Boom boom, era Suonami Band. Allora, ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Buon weekend a Max di Albenga, ciao a tutti. Buon weekend a tutti voi da Ida di Bra. Saluti al Cinghia, piaci, a questa piaci, Cinghia. Un saluto a tutti voi da Margherita di Genova e buon fine settimana. Grazie anche a te Margherita. Per il tempo contano gli anni, per il cuore contano le persone che restano nel tempo. Questo è quello che ci scrive Loretta. Buon weekend a tutti. Potrei ascoltare Raff con Stai con me? Grazie Ettore, Max di Ozzano, in quelli di Bologna. Buongiorno, è sempre un piacere seguirti, Anne e Antonio di Pavia. Ringrazio sentitamente, come si osa dire. Poi addirittura qui c'è la Loretta che mi ha mandato non un messaggio scritto sul cellulare, l'ha scritto su un foglio di carta, non so se è possibile farlo vedere, e poi l'ha fotografato col telefonino e me l'ha spedito. Allora vado a leggervelo. Ciao Ettore, mio padre ha letto con un forte infiammazione al nervo sciatico e sono 10 giorni che guarda il tuo programma e dice, mi racconta che ti seguiva sempre quando conducevi Giochi Senza Frontiere. Mi ha detto che sarebbe bello sentire un brano che adorava da giovane. Il brano è Baker Street, quella di Jerry Rafferty, è vero. Un brano del 78, Baker Street di Jerry Rafferty. Ringrazio anticipatamente, bravissimi complimenti, Etta di Domodossola. Allora, Etta, beh, c'era un solo di sassofono di Rafael, il cognome adesso non me lo ricordo, vediamo un po', Rafael Ravenscroft, che riempiva tutti gli spazi, se non cantati e parlati, del disco con il suo solo di sassofono. Ha venduto più di 5 milioni di copie nel mondo di quel disco lì, di quel brano lì. Brava, bella scelta da parte di tuo papà, Etta, Loretta. Buongiorno Ettore, pronti anche oggi a seguirti? Anna e Mario di Torino. E allora andiamo. Andiamo con il primo vintage di oggi, che era proprio la Loretta di Domodossola che mi ha appena scritto, che me l'aveva chiesta ieri, Luci a San Siro del 1971 del grande professor Roberto Vecchioni.

vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia, se no.

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Luci a San Siro, Roberto Vecchione prevedeva i tempi, perché chiude e dice: mi dà la scusa, Luci a San Siro. Aspetta, fammela ripartire questa, perché sennò è un peccato. No, no, no, no, no, no, non voglio sentirla, falla ripartire. Allora, Luci a San Siro si conclude con Milano scusa, Luci a San Siro non le accenderanno più. E se è vero che dovranno costruire questo nuovo stadio, io voglio ancora vederlo, cominciare a costruire, effettivamente Luci a San Siro spegneranno le luci di San Siro e addirittura parlano di distruggerlo. Vedremo, sarà con una bella, non so se lo vedrò io questa situazione. Buongiorno, e tra pronte anche oggi a seguirti Anne Maria di Torino. Buongiorno a tutti voi, buon fine settimana da nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore e Cinghia, per favore mi fai ascoltare i Nomadi, Vagabondo. Enrica e Sergio da Cittiglio, ciao Ettore e moglie e Cinghia, con cagnolini compresi, buon fine settimana. Graziella da Verniasco, buongiorno a tutti, sono Daglia da Occhieppo Superiore, mi fai ascoltare Tony Renis, grazie, un bacio a tutti. Sapete che tutte le richieste sono alla fine della settimana prossima, lunedì, martedì. Scusa, a che ora finisce la trasmissione? Alle 13? Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. E in questo momento siamo in Radio Liscio Visione, quindi c'è la televisione che ci riprende e ritrasmette questa trasmissione che si chiama Canzoni Senza Frontiere, sia su Prima Antenna TV, quindi Valle d'Aosta e Piemonte canale 14, Liguria canale 79, sia Studio 1 in Lombardia canale 95, sia, e qui le frequenze sono tante per cui non me le ricordo, cioè me le ricordo ma sono troppe, non ve le dico, comunque il network Teleantenna che copre Friuli Venezia Giulia, la provincia veneta di Belluno, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. Orbene, adesso puoi mandarmi il Fox italiano della Francesca Mazzuccato, dai che così la cosa è fluida, così, bravo Cinghia, ma bravo, l'ho educato.

Quella era una bella bambolona, la Mazzuccato, Francesca Mazzuccato, il Fox italiano. Siete lanciati per battere il record dei messaggi stamattina, eh? Al 331-335-6565. Buongiorno Ettore, vorrei augurare un buon weekend a te, famiglia e cinghia. Da interista nata, grazie per questo bellissimo brano del grande professor Vecchioni, Enza da Torino. Buongiorno Ettore, è un gran piacere rivederti, grazie. Eri il miglior presentatore del mio appuntamento fisso, i Giochi Senza Frontiere. Volevo solo salutarti, buona giornata e buon lavoro a Fabrizio da Torino. Grazie Fabrizio, complimenti fanno sempre piacere, questo è indubbio. E sì, e bei tempi quelli di Giochi Senza Frontiere, sono quello che ne ha presentati di più al mondo, 103 puntate, con grande rabbia amichevole, perché siamo molto amici e ci chiacchieriamo ancora su Facebook del mio amico portoghese Eladio Climaco, perché lui ne ha fatti 102. Per una puntata Martin perse la cappa. Allora, siamo a una richiesta, Claudio Villa, Serenata Celeste, me l'hanno chiesta Paolo di Genova e Linda del 43. Allora, Serenata Celeste fu una canzone scritta nel 1947, avevo un anno, per Oscar Carboni, ma poi l'hanno presa tutti, e quello che ci mise più voce, quello che poi piacque di più e vendette più di tutti gli altri nel 1948, perché lui la prese nel 1948 e la mise nel suo repertorio, fu Claudio Villa, la mitica Serenata.

Sì, no, stavo raccontando a Cinghia le vicissitudini, il famoso CAS, complicazioni affari semplici, perché la mia banca è stata comprata da una banca più grande e ha cambiato gli IBAN, per cui non mi è arrivata la pensione di maggio e adesso quella di giugno. Allora ho chiesto informazioni, mi hanno detto guardi che c'è l'app, così può vedere qual è il suo nuovo IBAN. Allora l'app, sono quelle cose semplici per quelli della mia età, perché non è che vai e metti il tuo nome, no, Ettore Andenna, e fammi vedere il conto, no, il nome utente tuo è 64acqua256pb12, sto inventando, ok, se trovi qual è il tuo nome utente cifrato e lo metti dentro, ti chiede il PIN è quello dell'apertura del conto 20 anni fa, e chi se lo ricorda? Sono andato a cercarlo, non l'ho trovato, al che uno si rompe le scatole e dice pronto banca? Perché adesso devi prendere appuntamento come dal dentista per andare a parlare con la banca, e mi ha detto va bene, oggi pomeriggio alle 3 sarò lì con il cellulare, che dico fatemi rivedere l'estratto conto qua e fatelo voi per piacere, perché noi diversamente giovani magari qualche problemino l'abbiamo, fate le robe un po' più semplici per piacere signori. Ma perché CAS, complicazione affari semplici? Allora siamo a Bambola d'amore, la Sonia Mori, e che bambola, wow, come dice Buscaglione, che bambola.

0: coraggio.
1: Sì, sì, si sono disannunciati loro, perché non ho bisogno di disannunciarli io. Canzoni senza frontiere con Ettore Andrena. Come stai? Bene, grazie. È la mia tenuta del venerdì, pronto per affrontare il weekend in totale panciolle. Mi mandi la canzone di L'anno Sorrenti, maledetto T9, non è L'anno Sorrenti, è Alan Sorrenti, L'unica donna per me. Ok, Isabella San Germano di Roma. Prima però mando, cioè prima, non prima di lunedì, Alan Sorrenti, dicevo, c'è questa bella richiesta di applausi in paradiso. Me l'ha chiesta ieri Monia di Belforte, in provincia di Mantova, che ci guarda su Studio 1, Lombardia, canale 95, ed è una rivolta al papà Gaetano, che manca da 14 anni, Applausi in Paradiso, bellissima, Applausi in Paradiso di Ruggero Scandiuzzi, questa non l'avevo mai passata.

0: grande Hussein.
1: Quello che applaude lì con i capelli bianchi è il proprietario, il Cicci, in proprietà, 83 anni, della Peschiera di Valdendo. No, così, per precisare.

0: Francesca Liuzzi.
1: Grazie.
2: Applausi in paradiso. Ho finito il disannuncio, cos'è? Lucio Scagnuzzi e basta. Applausi in paradiso per Monia di Belforte, dedicata al papà Gaetano, che è lassù in paradiso, che manca da 14 anni. Buongiorno Ettore, intanto complimenti come sempre, bravissimo, grazie. Mi genufletto umilmente, ringrazio. Una dedica a tuo piacere mentre giochiamo a biliardo, ovviamente con radio liscio a tutta palla. Questa è una cosa divertente, perché qui al circolo militare ho contaminato tutti con la vostra musica. Nonno Mimmo da Firenze. Allora, state attenti, dedicata a voi. State attenti a non sbagliarmi un filotto mentre io vi faccio ascoltare e vi riporto veramente agli albori di quando si ballava scatenati. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Gianni Morandi, me l'aveva chiesta Isabella di San Germano. Siamo nel 1960.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Abbiamo da fare noi.
2: Complimenti a Radio Liscio.
1: Questa, ascoltatela.
2: E a Cicci.
1: Armando Savini, applauso.
2: Questo è un valse, eh? Non è cumbia, è un valse.
3: Oh, meno male.
2: Genio.

Come piace alle donne lui, l'Armando Savini. Questa musica, non so perché, mi ricordava molto James Bond. Era come, era ampia, sembrava una colonna sonora. No. Ed era Complimenti Riccioli Neri, bellissima. Allora, e adesso mi sa che andremo a conclusione con questa, perché è piuttosto lunghetta. È il primo vinile di Casa Andenna di oggi. È 78esimo, 78, nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Prima ci sono due messaggi. Buongiorno Ettore, grazie mille per Applausi in Paradiso. Un abbraccio da Monia Belforte Mantova. Monia, l'avevi chiesta, te l'abbiamo mandata. Ciao Ettore, buon fine settimana a tutti da Grazia da Biella. Qui c'è un altro messaggio, ma è stato scritto con un T9 che è completamente impazzito e non ve lo leggo. Allora, stavo parlando di Vinili Casa Andenna. Un brano del 1982 che, 78esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista, classifica fatta dalla rivista Rolling Stone, ma poi soprattutto lui è uno che ha fatto ballare il mondo. Lui si era ispirato molto a James Brown, gli piaceva, però poi mise il suo stile nelle sue canzoni. Prince, circondato sempre da donne bellissime nei suoi videoclip, con una musica sempre pum pum pum pum, veramente era morto giovane, perché è morto nel 2016, lui era del 58, quindi aveva 58 anni, è morto per un colpo apoplettico. Probabilmente i maligni dicono chissà quanta roba mandava giù. Vabbè, non stiamo ad indagare. Ascoltiamoci questa 1999, quando secondo lui sarebbero successe delle cose nel mondo, secondo la canzone di Prince, che era dell'82. Vai! I vinili di

Prince 1999 era ispirata alla profezia di Nostradamus, che diceva 1000 e non più 1000, quindi prevedeva entro il 1999 la fine del mondo. E questa è la canzone, la prima di questa trasmissione di canzoni senza frontiere dei vinili di Casandenna, che ci porta verso la fine della prima ora. Intanto c'è ciao Ettore, sono Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno, vorrei ascoltare Al tempo delle more di Reitano, se puoi grazie, buona giornata, lunedì. Ormai oggi la giornata sta finendo, la scaletta è già ben determinata e delineata, anzi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano fra una quarantina di secondi, restiamo con Studio 1 e con il network Teleantenne e con Megan, Megan sì, della Gianmarco Baguti Orchestra Italiana, che ci avvicinerà al Dindon.

messaggi per battere il record dei messaggi ricevuti in una trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, e c'è ancora un'ora di trasmissione, quindi secondo me oggi ce la fate. Ding dong!

0: Gente, che è mezzogiorno di oggi, venerdì 5 giugno 2026, quindi ad ogni capodora, con sotto sempre come sottofondo la Gianmarco Baguzzi Orchestra Italiana con la sua Megan, dicevo, siamo giunti al momento, come ad ogni capodora, delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo. Trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina, tra spiragli negoziali e guerra aperta, è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte, nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza, in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra, nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutti e a tutti, ciao bella gente. Seconda ora di Canzoni senza frontiere, oggi venerdì 5 giugno 2026, 156esimo giorno dell'anno, ne mancano 209 alla fine dell'anno, e San Bonifacio, bellissimo fiordo nel sud della Corsica, quante volte ci sono stato in barca, mi piaceva particolarmente perché proprio ci si infila dentro, poi ci si ferma con la barca proprio attaccati ai ristorantini. E un tempo, quando ero ricco, avevo anche la barca. Adesso vivo qui nel rigore assoluto della campagna più profonda del Monferrato, nel cuore del Monferrato. Oggi è giornata mondiale dell'ambiente, l'ambiente che ci ricorda che dobbiamo cercare di salvaguardarlo al meglio, ma poi ti arriva il Super Niño e uno cerca solo di sopravvivere. Ho il dramma del cinghia che sta cercando un appuntamento con i nocciolisti anonimi. Sì, lui deve andare là, sedersi e dire: ciao, mi chiamo Marco Sasso, detto il cinghia. E tutti quelli attorno gli dicono: ciao Marco Sasso, detto il cinghia. E lui: sono un tossico dipendente dalle noccioline salate, ne mangio una cofana al giorno. E tutti: oh, come ti capiamo, ma come mai questo tuo stato d'animo? E io avevo la dipendenza dai cracker, sono riuscito a togliermela, ma poi non ho resistito perché sono un debole e sono caduto in quest'altra grave dipendenza che sono le noccioline salate, che mangio durante tutta la trasmissione. Ettore Andenna che mi fa venire questa voglia spasmodica di noccioline salate, per cui io cerco di disturbarlo in continuazione ruminando noccioline nelle sue orecchie, che ha dei bellissimi auricolari stereo, per cui sente anche bene questo mio triturare di noccioline nelle sue orecchie. E io godo quando lui soffre, che sente il triturare delle mie noccioline. La vita è così, care ascoltatrici e ascoltatori di Canzoni Senza Frontiere. Poi ci sono le altre cose belle della vita, che sono gli amori di una notte, quelli che durano una notte sola, cioè la famosa Venshaka Cataduperi, cioè quelle cose che uno si incontra, passano una notte, e Marco e Claudia ce la cantano. Sentiamo come la vivono loro.

Allora, era Gli amori di una notte di Marco e Claudia. Comincia il periodo in cui la gente comincia a preoccuparsi per le zanzare, no? La sera, poco prima del, subito dopo il tramonto, prima che diventi buio, le zanzare sono scatenate, soprattutto quelle femmine pronte a pungere, perché mentre i maschi non hanno quel problema lì, le femmine hanno bisogno del sangue umano per riprodursi bene, per nutrire le proprie larve. Allora, che cosa si sono inventati quelli di Google? Vogliono liberare 32 milioni di zanzare in California e in Florida. Zanzare maschio sterili della Aedes aegypti, che in Italia non c'è. Questa specie di zanzara, che peraltro ha già sviluppato una grande resistenza ai pesticidi e ai metodi di controllo tradizionali, è nota per la diffusione della Zika, che è un'infezione che può portare... Non esistono vaccini, attenzione. Il dengue, soprannominata anche la febbre spaccaossa. La febbre gialla è la chikungunya, un'infezione virale che causa dolori addominali fortissimi, trasmessa anche dalle zanzare tigre. Allora, che cosa? Le zanzare non possono essere neppure debellate con pesticidi troppo forti, perché sono troppo impattanti sul territorio e sulla salute umana. Oggi le zanzare continuano a far ammalare centinaia di milioni di persone. E loro che cosa hanno fatto, quelli di Google? Hanno utilizzato un'ingegneria genetica per cui tutte le zanzare rilasciate, queste 32 milioni di zanzare, saranno esclusivamente di sesso maschile e saranno fatte in modo tale che si accoppieranno con le femmine, però si verificherà un'incompatibilità biologica tale per cui le uova fecondate delle femmine non si schiuderanno mai. Ecco, poi qual è il problema? Ecco, c'è comunque paura, perché si tratta di una responsabilità ecologica enorme e un intervento del genere significa modificare l'ecosistema. Non tutti sono certi che sia la strada giusta. Questo è uno degli articoli sul fatto che oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Attenzione a cambiare le cose ecologicamente e cambiare gli ecosistemi, perché non si sa poi a che cosa si va incontro. Però se qualcuno trova veramente qualche cosa che faccia veramente limitare la molestia delle zanzare, ben venga. Cocktail d'amore. Cocktail d'amore è una canzone che mi aveva chiesto Max Di Ozzano. È una canzone del 1979 della Stefania Rotolo, morta giovane a 30 anni per un tumore all'utero. Era la sigla di chiusura di Tilt, un varietà televisivo del 1979, mi ricordo era tutto incentrato sul mondo delle discoteche e lei che ballava sfrenata, molto brava, era anche, aveva una carriera luminosa davanti, la vedevano quasi un po' come l'erede della Carrà, morta giovanissima. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore per Max Di Ozzano.

era Cocktail d'amore, Stefania Rotolo, quarto vintage di oggi. Ma andiamo, ma ragazzi, sei veramente incredibile. Ah, lì voi non si fa vedere, ovviamente, questo un barattolo da un chilo di noccioline, è allucinante. Fa bene il voglio anche a me piacciono. Poi a un certo punto mi dico proprio di testa: basta, ti fa male, perché anche a me piacciono le noccioline da mangiare ogni tanto. Il sale ti fa salire la pressione, già prendi la pillolina per la pressione, le noccioline salate ti fanno salire la pressione. Come i bambini, devo curarlo. Aspettami lì, dai, Paolo Bertoli. Oh, domani sera Maurizio Medeo, domani sera la Peschiera di Valdengo, domani sera sabato 6 c'è il Maurizio Medeo con la sua orchestra, perché fa ancora bello fresco qui, mantiene 17 gradi oggi, una temperatura meravigliosa. Per chi c'è ancora fresco, potete andare a ballare senza soffrire troppo. Quindi Peschiera di Valdengo, Maurizio Medeo, Paolo Bertoli, aspettami lì. Cioè, aspettami lì a Peschiera di Valdengo, perché c'è Paolo Bertoli che dice a Maurizio Medeo:

Allora, era Aspettami lì di Paolo Bertoli, il momento dei nati e dei morti, oggi del 5 di giugno, oggi di nati ce n'è una marea. Allora, nato il 5 di giugno del 1944, Massimo Cacciari, filosofo italiano, uomo politico, è stato due volte sindaco di Venezia, una prima volta mi pare per due mandati e poi un mandato ancora qualche anno fa. Poi nel 1646, questa è una bella curiosità, Elena Lucrezia Cordaro è stata la prima donna che si è laureata al mondo. A Venezia, era nostra, si laureò in filosofia e nacque nel 1646, quindi si laureò più o meno attorno al 1666-70. Ken Follett, vabbè, pilastri della terra, uno dei più grandi scrittori mondiali, è del 1949, addirittura gli producono delle serie, dei film, di tutto, scrive dei libri meravigliosi, dei tomi altri così, però belli da leggere. Poi qui abbiamo, Federico García Lorca, poeta spagnolo, uno dei massimi poeti spagnoli, era del 1898 la sua data di nascita. Michele Guardì, personaggio della televisione, è del 1943, per cui quest'anno ne fa 83, è stato uno dei grandissimi, è il produttore di Fatti Vostri, di Domeniche In, ne ha fatte di tutte. Addirittura qualche anno fa mi ha telefonato e mi ha mandato un messaggio dicendo: Ettore, chiamami che potremmo fare qualche cosa assieme. L'ho chiamato, mi ha detto: scusa, adesso non posso perché ero impegnato in una regia, non so, mai più sentito. E però ci ha pensato, ecco, quantomeno. Enrico Ruggeri è del 1957, quindi ne fa 69 quest'anno. Beh, io con Enrico Ruggeri ho passato momenti belli, ma soprattutto l'Eurofestival a Mill Street in Irlanda, quando arrivò con la sua Mistero, con cui aveva vinto il Festival di Sanremo in quell'anno, 1993. Poi Stefania Sandrelli, una coscritta del 1946. Pancho Villa, Revolución, era nato nel 1878. E poi un attore che piace a tutte le signore per la sua forma fisica, un culturista e sempre, Mark Wahlberg, è del 1971, quindi oggi ne fa 45. E poi di morti ne ho uno solo che ha diritto alla cronaca. È morto nel 2012 uno dei più grandi scrittori di fantascienza statunitensi, che è Ray Bradbury. No, non vi dico niente, andate a guardare chi è su Google, perché devo sempre spiegarvi tutto io? Io vi do la notizia, perché io vedo in questo momento la gente, chi è Ray Bradbury? Andate a vedere, cercate, è cultura quella, a volte andare anche a cercare delle cose. Ray Bradbury, uno dei più grandi scrittori di fantascienza del mondo, ci hanno fatto dei film con le sue opere, eccetera, eccetera, eccetera. È morto nel 2012, basta, punto, andiamo avanti con... mi piace queste canzoni nella scaletta di prima. C'era Paolo Bertoli con Aspettami lì, però il Matteo Tarantino gli risponde: ti perderò, mi perderai. È il dramma in musica che si sviluppa, forse è riuscito a farlo partire. Oh, Marco, cinghia, mi fai partire la canzone mentre chiacchieri con gli altri?

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Wow! Siamo ai vinili di Casandenna, 12:32. Un brano del 1968. A dire il vero era stato scritto e pubblicato nel 1967 da Bob Dylan. Si chiama All Along the Watchtower, lungo tutta la torre di guardia. Allora, la torre di guardia è uno dei simboli dei testimoni di Geova, per intenderci. La canzone si uscì, ma non ebbe questo successo strepitoso. L'anno dopo la riprende e la fa Jimi Hendrix con la sua chitarra folle nell'album Electric Ladyland, e diventa uno, a tutti gli effetti, uno degli esempi più fulgidi della creatività e della carica innovativa del chitarrista di Seattle, Jimi Hendrix, che viene considerato uno dei più grandi chitarristi della musica leggera, anche se il Cinghia non è d'accordissimo, però gli esperti dicono che Jimi Hendrix è stato uno dei più grandi chitarristi, se non che il più grande chitarrista della musica leggera mondiale. All Along the Watchtower, lungo tutta la torre di guardia, del 1968, la rivista Rolling Stone l'ha messo al 77esimo posto nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, lungo tutta la torre di guardia. Sento del rumore in onda. Ah, bella questa. Sento del rumore in onda. Sarà il mio apparecchio? Io non sento rumori in onda. Tu senti dei rumori in onda, Cinghia? No. Questo è il supremo. Sento del rumore in onda. Sì, forse c'è un rumorino qui fuori, ma non mi sembra così forte. Cioè, sì, è uno dei rumori della campagna. Ci sarà qualcuno che sta andando in onda in giro col trattore, ma io non sento rumori così presenti qui attorno. Lo sento molto in lontananza. Lo so che tu, supremo, hai delle apparecchiature super fibrillanti e stratosferiche, ma non mi sembra così. Sarà il mio apparecchio? Il Cigna Marco Sasso intanto mi ha mandato una foto, perché succedono un sacco di cose. Ecco la chitarra che è stata disegnata, va bene. No, era Jimi Hendrix. era Jimi Hendrix con tanto di smile di risata, di faccine di risata. Ah, era Jimi Hendrix, era il finale della canzone Jimi Hendrix mentre io ci parlavo sopra e il pugno non si era accorto che io ogni tanto parlo sopra il finale della canzone, soprattutto quando è solo musica o cose di questo genere. Un po' di polche alle 12.40, nel senso del ballo ovviamente, non un cinese che cita, un po' di polche popolari, Romeo e i Coperfisa. Dai, amanti della polca, vai!

0: Martina, botta in testa, spegni un attimo.
1: Guarda, basta l'incantesimo.
0: Spegniamo la batteria.

0: di Romeo e Cooper Fisa, il cinecalendario. Qual è il film? Vi do anche quello di domani sabato. Qual è il film abbinato al 5 di giugno, così potete abbinarlo al vostro eventuale compleanno? Il 5 di giugno il film è Una pazza giornata di vacanza di John Hughes con Matthew Broderick. È un film del 1986, firmato dal filosofo dell'adolescenza John Hughes. Il film racconta di Ferris Bueller, un adolescente che passa una giornata di svago a Chicago con gli amici Cameron e Sloan. La giornata in questione è il 5 giugno del 1985, siccome compare questa data in cui i tre vanno a una partita di baseball che si svolse realmente quel giorno, il film è stato abbinato al 5 di giugno. Mentre domani, sabato 6, che non sono in onda, per cui il film sarà Vita da vampiro del 2014, è abbinato al 6 di giugno. È un film in stile mockumentary. Segue la vita quotidiana di quattro vampiri coinquilini che tra liti domestiche, serate in discoteca e gag ispirate ai cliché del genere, gioca con ironia sulle regole del vampirismo, come dire che i vampiri sono comunque tra di noi. E in una scena delle più spassose, i tre vampiri partecipano a un ballo organizzato dall'Associazione dei Vampiri di Wellington per la notte del 6 giugno alle 6 di sera, 666. E quindi è per questo che Vita da Vampiro è abbinato al 6 di giugno, mentre quello di domenica ve lo leggo lunedì. Siamo a Portami a Ballare del Luca Barbarossa. Allora, Luca Barbarossa è un ragazzo del 61, quindi giovanissimo, 65 anni quest'anno, che vinse il Festival di Sanremo nel 1992 con questa Portami a Ballare. Luca Barbarossa.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Ritorniamo a sorridere, lo dice lei, fidiamoci. La Sonia De Castelli.

Sonia De Castelli, ritorniamo a sorridere. Faccio appena in tempo a velocemente a dirvi quale fu l'accadde oggi del 5 di giugno di qualche anno fa. Nel 1944, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, il 5 di giugno del 1944, più di 1000 bombardieri britannici sganciano circa 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa della Normandia per preparare il D-Day. Il D-Day che sarebbe stato domani, 6 di giugno, il famoso sbarco in Normandia. 1947, piano Marshall. Il segretario degli Stati Uniti d'America, George Marshall, propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa colpiti dalla guerra. E fu il piano che, detto, risollevò l'Europa grazie ai quattrini che arrivarono dall'America. 1963, il segretario di Stato della guerra del Regno Unito, John Profumo, dà le dimissioni a causa di uno scandalo sessuale, mi pare, con una sua segretaria, con una sua amante, quando all'epoca i politici si dimettevano perché erano coinvolti in uno scandalo sessuale. Lui era sposato, aveva una bella, l'hanno scoperto, subito si è dimesso. 1963, oggi, come dicono a Milano, get a read. Allora, 1968, Siran spara a Robert Kennedy all'Ambassador Hotel di Los Angeles, California. Kennedy, il fratello, morirà il giorno dopo, fratello di John Fitzgerald. 1977, il personal computer Apple II viene messo in vendita. Pensa a te, non sapevo che fosse così presto, nel 77. Nell'81 viene pubblicato sul bollettino medico dei CDC un articolo in cui si studia l'apparentemente immotivato contagio da PCP, rara polmonite, causata dal fungo Pneumocystis girovecii in 5 giovani sani fino a quel momento. L'articolo sarà successivamente considerato come l'inizio ufficiale dell'epidemia di AIDS. 1989, durante la protesta di piazza di Tiananmen, il rivoltoso sconosciuto si para davanti ai carri armati, un'immagine bellissima ma tremenda, per bloccarli. Diventerà il simbolo della rivolta. È bella, se andate a vedere su Google, c'è questo ragazzo davanti al carro armato e il carro armato che si sposta per cercare di sorpassarlo e lui che si sposta anche lui davanti al carro armato. Coraggiosissimo. La chiudo qui, mando l'ultimo brano di oggi, che è oltretutto l'ultimo vintage di oggi, per un minuto. Salda Vinci, Per sempre sì, tanto la conoscete a memoria, ha vinto Sanremo, quinta all'Euro Song Festival. Un minuto di Salda Vinci, dai.

0: Saremo io e te, e siamo arrivati in fondo a Canzoni Senza Frontiere di questa settimana. Domenica va la replica di oggi, noi ci risentiamo lunedì, ricordate sempre le 3S: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi. Buon weekend a Ettore Andenna, grazie Cinghia, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
2: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di aver intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky, in una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
1: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
3: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran, le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
1: Il rogo di Crans Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo, i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
4: Ciao Peschiera!
5: Può venire meglio!
4: Ciao Peschiera! E non abbiamo ancora fatto niente, pensa un po' te. Oh, che serata meravigliosa! Salutiamo subito le telecamere di Radio Liscio e assolutamente anche Prima Antenna questa sera. Sicuramente ne vedremo, ne sentiremo delle belle. Io il mio solito consiglio, che tanti amici, veramente tanti amici questa sera sono qua con noi, io do sempre: rimanete sintonizzati sul buon umore, la festa viene meglio, e ricordatevi sempre che un sorriso ammazza la paura. Buon ballo, buon divertimento, buon ascolto.

cumbia. Eccoci qua, allora partiamo subito con un brano dedicato al mio amico Aldo Edegliana, l'isola che non c'è, cumbia, eccola qua. Hey! Dedicatissimo a Edegliana.

0: e non è un'invenzione.
1: E neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché
0: poi la strada la trovi da me.
2: Hey, Romeo, no!

0: Luca Panama.
1: Grazie.
2: Per voi.
1: Sonia D'Angelo, fotoromanza, eccola qua di nuovo, tutta da ballare, pronti?
3: Bello.

0: Maya Oxley.
1: Luca Panama. E partiamo col primo giro di liscio ed è Mazurka, botta e...
0: risposta esatta.

0: Attenzione, dico 3, dico 2, dico 1, si gira.
1: E se lo dice lui?
0: Puoi crederci.

0: botta e risposta.
1: Andrea Dagnano, Andrea Mirci. E andiamo con Andrea Mirci e il suo valzer Zingaro.
0: Un classico, eccolo qua.

0: Zingaro Valzer,
1: Andrea
0: Mirci. E andiamo con l'altra Andrea. Io ho tre Andrea, scegliete quello che volete. Andrea Dagnano, il suo clarinetto, la preferita per voi. Mazzurca.

0: preferita.
1: La mia preferita. Andrea Dagnano, senti, tu col cappello bianco.
0: Dimmi.
1: Hai voluto la bicicletta?
0: Sì.
1: E allora, tempo di polca, pedala!
0: Pedala!

0: alla bicicletta? Alla bicicletta.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Allora cambiamo genere.
1: Andiamo, sì,
0: andiamo con un bel tango, un tango con il
1: pronti, tangheros, eccolo qua.

0: Tangeros.
1: Che?
0: Un applauso ai Tangeros. Andrea, Mirci. Grazie, sotto il cielo della Peschiera si è creato questo momento romantico. Sogna D'Angelo col suo valzer lento, l'amore che vuoi, tutto per voi.

l'amore che vuoi. Sonia D'Angelo, alla chitarra Romeo Natarella.

0: Sonia D'Angelo.
1: L'amore che vuoi, grazie.
0: Allora io adesso devo fare una dedica a tutte le cenerentole presenti questa sera. Alzi la mano chi si sente cenerentola. Io. Sulla fiducia, stai zitto, stai. Ti bacio a mezzanotte, tempo di venire.

grazie davvero, grazie. E andiamo con una cumbia del nostro maestro Andrea Mirci, mistica. Non era Mizzica, è mistica. Allì.

i Gino Boys. Hey! Un saluto ai Gino Boys. Hey! Pronti? 1, 2, 3, 4.

0: Romeo, ma perché hai cambiato le scarpe?
1: Perché io.
0: Io che?
1: No, dico io.
0: Tu cosa?
2: Io camminerò.
0: E allora dillo, no?

0: Romeo, Natarella. Andiamo di Fox, ragazzi, eccolo qua, così.
1: Se te ne vai?
0: Se te ne vai, per me no, rimani qua, dai.
2: Adesso.
0: Sogno d'Angelo.

0: Sette ne vai! Fox!
1: Sonia D'Angelo! E andiamo ancora con la mazurka, classico dei classici, spacca!
0: Fisa! Una ogni sera!

0: Spacca Pisa,
1: Andrea Mirci.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, buone notizie per il primo weekend ufficialmente estivo della stagione. Al nord avremo variabilità su Alpi e Prealpi con qualche piovasco temporale, soprattutto nel pomeriggio, più sole sui settori di pianura, soprattutto di bassa pianura e lunghi litorali. Al centro condizioni stabili, così anche al sud, con solo modesti annuvolamenti diurni lungo l'Appennino. E tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buon venerdì 5 giugno, abemus papam, finalmente inauguriamo il fine settimana che sta per cominciare e lo facciamo nella maniera migliore possibile. 1. Tanta musica. 2. Tanti eventi per farcirlo questo fine settimana che sta per cominciare. Non vedevo l'ora. Tra l'altro oggi 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, per sottolineare l'importanza della protezione e della salvaguardia dell'ambiente e l'impatto che quest'ultimo ha sul benessere dei popoli e sullo sviluppo economico. Quindi giornata importantissima, quindi giornata di salvaguardia. Mi raccomando, i principi di oggi portiamoli anche negli eventi, nelle passeggiate, nei luoghi che visiteremo in questo fine settimana, come sempre nel massimo del rispetto e della tutela dell'ambiente, perché poi più è bello, più ne fruiamo tutti quanti, e noi lo sappiamo bene. Bene cari, possiamo cominciare questo venerdì, lo facciamo a suon di musica, ci pensa il nostro Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno anche a te, e poi vi aspetto qua con il menù della puntata di oggi, gustosissimo come sempre.

E di nuovo buongiorno a tutti carissimi, buongiorno anche a tutti quelli che stanno già scrivendo al 331-335-6565. Per esempio c'è Vilma da Colle di Valdelsa, che conosco molto bene. Un bellissimo posto, siamo in centro Toscana, ci dà il buongiorno, ci fa i complimenti, ma grazie a te carissima. E fa lo stesso anche da Panicale, che non Panigale ma Panicale, in provincia di Perugia, il nostro amico Max, che ci dà il buongiorno e dice grazie Radio Liscio per tutta la musica che ci regalate. Grazie a te carissimo e grazie a tutti coloro anche che sono sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, che lanciamo sempre con gran piacere, lì tutti gli aggiornamenti sul mondo di Radio Liscio. Va bene cari, allora giornata interessante quella di oggi. Allora innanzitutto ci facciamo un giretto alla scoperta di qualche evento che mi è rimasto lì, di cui ancora non vi ho parlato. E allora ce ne andremo alla festa dei cortili di Bulgaro Grasso in provincia di Como, da lì sempre in Lombardia, in provincia di Pavia, a Garlasco, per Risomania, sabato e domenica, bel evento anche questo qua con il riso gran protagonista. E poi ce ne andiamo in Toscana per un trittico a Brozzi, frazione di Firenze, per la Sagra del Ranocchio, a Bietina in provincia di Pisa per la Sagra della Ficattola e a Battifolle in provincia di Arezzo per la Sagra del Maccherone. E poi ovviamente partiamo per tutto il giro di tutti gli eventi che da lunedì ad oggi vi ho presentato, che esplodono in questo fine settimana che è veramente ricchissimo e bellissimo. Quindi alzate il volume perché adesso si balla con la nostra grande musica e poi vi aspetto qua per partire per la prima tappa di oggi. Tutta Lombarda, a tra poco!

E allora in carrozza, dai che si parte. Ben ritrovati a tutti, carissimi, ad Energia Contagiosa. Oggi tantissimi eventi e cominciamo la rassegna di quelli freschi, quelli di cui ancora non vi ho parlato in questa settimana. Il nostro viaggio parte da Bulgaro Grasso, che bel nome che ha sto comune, mi immagino sto bulgaro bello grosso. Siamo in provincia di Como e qui venerdì e sabato, quindi stasera e domani, c'è la festa dei Cortili 2026. Di che cosa si tratta? Allora, è un percorso enogastronomico, quindi già mi piace, che si svolge giusto appunto in quattro cortili del paese. In ogni cortile si trova una proposta di gusto, no? A partire dall'aperitivo, passando dalle pietanze principali, pizza, primi e secondi, arrivando fino al dolce. E ovviamente nel mentre tanti vari spettacoli di animazione, musica dal vivo. Insomma, un bel eventino, tutto da gustarsi. Allora, per quel che riguarda venerdì, il viaggio è nel cortile di Via Battisti, a partire dalle 19 fino alle 23, quindi stasera c'è anche cucina aperta, tributo a Vasco Rossi, quindi insomma c'è questo cortile aperto, mentre invece sabato, a partire dalle 18 fino alle 23, quindi domani, troverete in piazza Risorgimento con l'info point, con i gonfiabili e le varie mini moto, quindi attrazione per i bimbi, e poi tra i cortili di Via Battisti 15 e 17, dall'aperitivo alla cena, dolce e zucchero filato. Cucina aperta dalle 19 per tutti, menù un po' per tutti i gusti, bancarelle di hobbisti, live music, karaoke, insomma anche qua c'è tutto quello che serve. Quindi Proloco di Bulgaro Grasso vi invita alla sua festa dei cortili, giunge alla quarta edizione, quindi gustatevela se passate da quelle parti. Mentre se siete amanti del riso, questo è un evento che io conosco bene, sabato c'è la grande disfida delle Proloco in quel di Garlasco, ecco qua, perché c'è proprio Risomania, no? Che è il festival del riso, si celebra sabato e domenica. E anche domenica c'è la disfida del risotto. Allora, praticamente cosa succede? Che si sfidano a farvi il risotto migliore con una giuria popolare, quindi ci si aggiudica il miglior risotto 2026. Competono per il titolo Garlasco, giusto appunto, sede ospitante Alagna, Borgo San Siro e Groppello Cairoli. Quindi qui cosa succede? Aspetta che vado sul programma. Allora, sabato si comincia alle 10:30 con l'inaugurazione, poi ci sono alcuni vari convegni. Alle 12:30 risottata di inaugurazione in Piazza della Repubblica a cura della Proloco. Alle 15 apertura area bimbi in Piazza Piccola con il gruppo medievale garlaschese e la croce garlaschese. E poi altri incontri, conferenze, aperiso. E poi alle 20 inizia la gara. Alle 22 c'è il DJ set con Marfil in Piazza Repubblica, la gara dei risotti ovviamente. Domenica programma simile, abbiamo un cooking show però anche alle 11:30 in Piazza della Repubblica. I risotti vengono serviti a pranzo e a cena. Nel mezzo conferenze, DJ set, e alle 22 parte anche il tributo degli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto con la 833 883 band che vi aspetta lì. Tutto questo, questa bella disfida dei risotti, e ovviamente neanche a dirlo, un quantitativo di risotti per voi di primissimo livello, così come sanno fare da queste parti, che giustamente insieme a Novara è il territorio principe per il riso in Italia. Quindi, ricapitolando, Risomania in quel di Garlasco, provincia di Pavia, e Festa dei Cortili a Bulgaro Grasso, provincia di Como, questo stasera e domani, l'altro invece sabato e domenica. Così abbiamo fatto il quadretto lombardo. A tra poco, cari, vi aspetto qua.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati a tutti, tanti baci a tutti coloro che ci stanno salutando su Facebook, ne cito giusto qualcuno, c'è Mario, Gaetano, Graziella, Claudio, Carmen, e Barbu, Andrea, Michela, ciao a tutti, tutti belli operativi, come piccole operaie, con i vostri like, i vostri saluti, messaggini, ci fa molto molto piacere, e vi ricordo anche 331-335-6565 per i whatsappini. Allora, volevo dirvi una cosa, volevo portarvi ad Amsterdam, o meglio in Olanda. Sapete, quando si pensa all'Olanda, ad Amsterdam non è che si pensa ai divieti, no? In prima battuta è una città, una terra abbastanza libertina sotto molti punti di vista, però ha detto stop a qualche cosa, qualche vincolo l'ha messo, e nello specifico una nuova legge in vigore proprio dal 1 maggio include il divieto di pubblicizzare voli verso luoghi lontani dai Paesi Bassi come Zanzibar o New York, automobili alimentate a benzina o diesel e contratti domestici di fornitura di gas fossile. Capito perché? Perché proprio stanno facendo una battaglia al fossile, quindi tutti questi elementi che cosa hanno in comune? Che vanno a benzina, i viaggi consumano molto, i combustibili fossili creano dei problemi, quindi nelle auto alimentate a benzina cercano di evitarle la pubblicità, eccetera, eccetera, ma proprio la vietano. Tutto fa parte del World Without Fossil Fuels, disponibile appunto sul loro sito internet. Già nel 2020 Amsterdam fu la prima città al mondo a proporre di vietare la pubblicità sui prodotti legati ai combustibili fossili. Il vero precedente fu nel 2024, quando viene varata la prima vera legge che proibisce la pubblicità di combustibili fossili negli spazi pubblici, e poi nel 2026, giusto appunto il 22 gennaio, viene approvata la cosa che entra in vigore il 1 maggio. Quindi che cosa sancisce? Che è vietato negli spazi pubblici, quindi autobus, panchine, tram, cartelloni stradali, eccetera, eccetera, il divieto della pubblicizzazione di tutto quello che vi ho detto. Questo non vale nei negozi privati e nei canali media come giornali, radio e piattaforme online. Concludo con l'Italia, perché anche Firenze è diventata la prima città italiana ad approvare una mozione che vieta la pubblicità di prodotti e servizi legati a fonti fossili negli spazi pubblici, questo il 4 di febbraio. Quindi insomma, si muovono dei passi anche in tal senso, non so che effetto possa sortire. Però insomma è una guerra quantomeno dichiarata dall'Olanda ai combustibili fossili. Fate vobis, fate vobis.

E rieccoci qui, carissimi, ben ritrovati a tutti. Vado veloce perché ci rifichiamo negli eventi. Questi sono gli ultimi freschi di cui ancora non vi avevo parlato questa settimana. Poi da qua in poi ci faremo tutto il resoconto di tutto il meglio del weekend. Ma prima ce ne andiamo in Toscana per un trittico di eventi veramente meravigliosi. Allora, il primo ci porta a Brozzi, che è una frazione di Firenze ed è la 50esima sagra del Ranocchio. Tra l'altro dico Firenze, adesso mi è venuto in mente il messaggio l'altro giorno di nonno Mimmo che mi invitava a bere una cioccolata con lui in Piazza della Signoria, tanta roba, ma un giorno o l'altro vengo e così ci facciamo due chiacchiere. Scrive sempre, lo saluto con affetto. Poi ce ne andiamo alla sagra della Ficattola qui a Bietina in provincia di Pisa e concludiamo con la 44esima sagra del Maccherone a Battifolle in provincia di Arezzo. Che bel nome, Battifolle. Va bene, cominciamo dalla prima sagra del Ranocchio di Brozzi. Siamo a Firenze, un evento che avrà sede per tutto il fine settimana ed è organizzato da tutta una serie di società locali del posto con un menù proposto a base di piatti tipici di Brozzi. Il piatto forte sono ovviamente i ranocchi fritti, d'altronde è la 50esima sagra del Ranocchio, e oltre a questo varie specialità a base di pecora come penne sulla pecora, pecora in umido alla griglia. Non mancheranno poi piatti come i coccoli fritti, la carne alla brace, le pizze, tante altre specialità, tutte accompagnate ovviamente da ottimo vino e dalla simpatia degli organizzatori del posto. Ovviamente in tutto questo c'è musica, c'è festa, va avanti per tre giorni, quindi vi divertirete sicuramente. Quindi Brozzi, sagra del Ranocchio, proprio una frazione di Firenze. Da qui ci spostiamo, ce ne andiamo in quel di Bietina, provincia di Pisa, dove c'è la sagra della Ficattola. E che cos'è sta Ficattola? Allora, intanto è una sagra che ormai ha alcuni decenni, e la Ficattola è una pasta fritta dolce o salata, si può fare in casa, fatta in casa generalmente, con diversi ripieni e varie rivisitazioni. La ricetta infatti varia da una zona all'altra della Toscana, può essere abbinata con salumi e formaggi, carne o ingredienti dolci, a seconda anche un po' di chi la cucina. Questa festa che si svolge a Bientina è un'occasione per scoprire questo piatto semplice a Bientina, forse ho detto Bietina, no, Bientina, ma gustoso, tradizionale e facile da preparare. Oltre ad assaggiare la Ficattola nei numerosi stand, anche primi, carne alla brace, spettacoli musicali, scoprire la storia e le bellezze di questo piccolo paese nel cuore della Toscana. Che bello, suona proprio bene, lasciatemi lì. E per concludere, Battifolle, questo paese che sta in provincia di Arezzo, che celebra la 44esima sagra del Maccherone, signori, altro eventone anche questo qua, ultimo weekend, anche qua vanno avanti da un po', dal 29 maggio, pensate un po', ed è una festa che nasce con l'intento di custodire e tramandare l'antica arte della preparazione casalinga dei maccheroni, che nel dialetto identificano delle squisite tagliatelle all'uovo tradizionalmente esaltate da un ricco ragù di carne. Mi sembra già di essere lì che annego in queste tagliatelle. Il cuore della sagra è il re maccherone, cui l'arte di impastare, spianare la sfoglia sottile e tagliarla rigorosamente a mano non è una pratica preziosa, ma è molto molto di più, trasmessa di generazione in generazione. Ci sono all'opera tutte le sfogline che sono le maestre nella preparazione di questa pasta, vi fanno vedere come si fa con tutti gli ingredienti selezionati. Mi raccomando, il sugo denso e saporito, frutto di una lenta cottura delle carni, come vuole la più autentica contadina tradizione aretina, e poi anche l'anatra in porchetta, i fagioli al forno, insomma tutto il meglio della cucina rurale toscana riproposta per voi nella 44esima edizione della sagra del Maccherone di Battifolle, che si unisce a Bientina, Pisa, sagra della Ficattola, e Brozzi, frazione di Firenze, 50esima sagra del Ranocchio. Ma che bello, mamma mia che fame, quanti sapori anche da queste parti, lo stomaco è aperto anche per oggi. A tra poco, vado a far merenda.

per una super vacanza. Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un super weekend sta per cominciare. Io ho tantissimi eventi da raccontarvi e tra pochissimo comincerò con la mia mega rassegna di tutto il meglio di quello che vi ho raccontato in settimana e che sta per esplodere in questo weekend. Vi ricordo però anche che sabato sera, domani, alla Peschiera di Valdengo c'è Maurizio Medeo, quindi grande seratona di musica, di ballo e di

festa, e vi ricordo anche di andare sui nostri social network, compresa la nostra pagina YouTube, dove trovate tutti gli spettacoli che abbiamo ripreso in questa stagione alla Peschiera di Valdengo. Quindi se volete una festa che cominci direttamente in casa vostra, è sufficiente trovarci anche lì, e anche su Facebook, Instagram, insomma siamo dappertutto, cari prezzemolini. E adesso le notizie, vi aspetto qua tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. La strage di Crans-Montana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati! Dai dai che è venerdì e tra poco si parte con la rassegna di tutti gli eventi che si scateneranno in questo fine settimana. Noi entriamo nella nostra seconda ora di energia contagiosa. Prima però di ficcarmi negli eventi voglio portarvi in Australia, perché abbiamo parlato spesso, specie in questi ultimi mesi, dei vari divieti che stanno introducendo le differenti nazioni e differenti stati sui social network, e giusto appunto in Australia è entrato in vigore già da dicembre 2025 il divieto di accesso ai social network per gli under 16, ed è una cosa epocale se ci pensate, è anche molto importante per quel che mi riguarda. E allora stanno uscendo i primi dati, no? I risultati descrivono segnali positivi sia sul piano sociale che su quello relazionale, ma anche alcune criticità legate all'accesso ai social e alle disuguaglianze online. Diciamo che è un esperimento ancora in corso, comunque insomma le impressioni iniziali sono buone, il 59% lo promuove. Il sondaggio l'ha fatto YouGov su un campione di 1070 adulti australiani, di cui il 59% ritiene che il bando stia funzionando. Prima dell'introduzione della norma, leggo, il 77% degli intervistati era preoccupati per i rischi online per i minori, con percentuali molto alte per il cyberbullismo, contenuti inappropriati, impatti sulla salute mentale, insomma tutti quei problemi di cui quotidianamente parliamo. I cambiamenti sembrano essere tangibili. Degli intervistati, il 61% dei genitori di under 16 dichiara di aver osservato tra 2 o 4 cambiamenti positivi nel comportamento dei ragazzi, principalmente il ritorno a forme di socialità più tradizionali, che tradotto vuol dire guardarsi in faccia e parlare, non farlo attraverso uno schermo. Il 43% segnala un aumento delle interazioni dal vivo, quello di cui vi parlavo un secondo fa, mentre il 38% nota una maggiore presenza e attenzione durante le relazioni quotidiane. Allora, sul fatto che i social network ci distraggano dalla realtà, su questo siamo tutti d'accordo. L'esperimento ovviamente è un work in progress che evidenzia anche un'altra cosa, però il fatto che il 63% si fidi del governo, quindi di questa mossa fatta dal governo, mentre solo il 35% esprime fiducia nelle piattaforme digitali, nelle big tech, le quali secondo loro cercano i modi per aggirare un pochettino la cosa. Insomma, lavori in corso, nuove prove si stanno facendo, però sono esperimenti interessanti, perché prima o poi anche in Italia questo discorso verrà regolamentato, perché oggettivamente questi social network stanno rimbecillendo quelli della mia età, i classici millennial e anche quelli prima, e stanno tirando su una generazione completamente fuori dal mondo, isolata nel proprio internet. Quindi insomma io trovo cose positive tutto sommato, e vediamo come va questo esperimento australiano e vediamo cosa succederà in futuro. Nel futuro prossimo però comincia il weekend e io c'ho un botto di eventi e di feste da raccontarvi. Vi aspetto qua tra pochissimo. Una festa via l'altra, ci facciamo il giro dell'Italia.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati con l'appuntamento di Radio Liscio dedicato al fine settimana. Si sintonizzano con noi anche tutti gli amici su Studio 1 al canale 95 in tutta la Lombardia e anche nelle province di Parma e Piacenza. Per far che? Per raccontarvi tutto il meglio degli eventi che stanno per scatenarsi in questo super weekend qui a Radio Liscio, nella mia Energia Contagiosa. Ogni giorno facciamo un viaggio in giro per l'Italia a caccia di feste, sagre, eventi. È giusto, appunto. Adesso rivediamo tutto quello che vi ho proposto in settimana. E allora, da dove comincia il nostro viaggio? Partiamo dal Veneto. Ce ne andiamo a Teolo, provincia di Padova, dove c'è il San Biagio Music Fest ad attendervi in questo fine settimana. Un evento molto bello, fatto di musica dal vivo, stand gastronomici, giochi per i bimbi, area cocktail. Insomma, il classico evento estivo, no? Dove si sta bene, si passa una bella serata in compagnia, bevendo, facendo quattro chiacchiere, ascoltando della buona musica, così come succede a Sasso di Asiago. Qua siamo in provincia di Vicenza e ce ne andiamo alla festa di Sant'Antonio, una sagra molto sentita in questa frazione che si tiene presso il Palatenda del Parco Calà del Sasso. Anche in questo caso ricco stand gastronomico a vostra disposizione e poi tante bevande fresche, no? L'estate è arrivata e quindi le serate passano così. Cercate tutte le info sulle pagine Facebook per avere anche poi tutto l'elenco dei vari programmi e degli spettacoli musicali che passano tra una serata e l'altra. Molto bene, lasciamo il Veneto e ce ne andiamo in quel di Guardaferrarese, provincia di Ferrara, ovviamente Emilia Romagna, dove c'è la festa della Salama da Tai, che praticamente è la festa del salame, no? Il salame da taglio. Tra l'altro qua ci mettono dentro anche un po' di vino e un po' d'aglietto per dargli un sapore super, arricchendo tutto con un menù super delizioso a vostra disposizione sia questo weekend che il prossimo weekend, perché qua i festeggiamenti vanno avanti, una fetta di salame dietro l'altra. Se invece amate le acciughe, il posto giusto per voi è Dronero. Qua siamo in Piemonte, dove c'è Anciuè, la festa degli acciugai. Una festa molto bella che affonda le sue radici già nell'Ottocento, quando gli acciugai partivano dal Piemonte, andavano in Liguria a prendere le acciughe, perché era un periodo di crisi per quel che riguardava i campi, e quindi si inventarono questa nuova attività, mettevano le acciughe sotto sale e poi ritornavano a piedi a riportarle appunto nella zona del Cuneese. Da questa antica tradizione nasce questa festa bellissima, molto molto bella, che si tiene per tutto il fine settimana. È, insomma, un territorio da scoprire, poi tante belle ricette, no, con le acciughe, la bagna cauda e molto molto altro. Segnatevi questo nome, Dronero Piemonte. Bene, veloci veloci, ce ne andiamo però a fare un salto anche in Lombardia, che ne dite? Mi sembra una buona idea. In Lombardia c'è la festa del Luartis. Qui siamo a Isola Dovarese, che sta in provincia, aspetta che vado a riaprire i miei file, di Cremona. Ecco qua, una festa molto bella, quella del Luartis. Di cosa si tratta? Dell'asparago, quello bianco, no? Un asparago particolare, selvaggio, che da queste parti viene utilizzato in molti piatti, tra cui zuppe, frittate cremose e molto molto altro. Quindi sagra del Luartis in quel di Isola Dovarese in provincia di Cremona. E chiudiamo questa piccola parentesi iniziale con la Lombardia andandocene in quel di Seveso, provincia di Monza e Brianza, dove vi aspettano con la sagra degli arrosticini abruzzesi e molto molto altro. Arrosticini super protagonisti, ma mica solo loro, vi parlo di Abruzzo, quindi insomma c'è tutto il meglio di quello che hanno da offrire. Se passate appunto dalle parti di Seveso, sicuramente vi aspettano alcune serate molto divertenti. Io ho già la collina in bocca, quindi vi lascio a un po' di musica e torno tra poco con i prossimi eventi, perché signori, il weekend chiama.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Ben ritrovati a tutti carissimi, continua il nostro viaggio in giro per l'Italia a caccia di tanti eventi e tante feste che saranno protagoniste giusto appunto di questo weekend che sta letteralmente esplodendo. E allora riprendiamo il nostro viaggio da tre eventi, tutti e tre in provincia di Roma. Cominciamo dal primo, Castelnuovo di Porto. Qua si parla ancora di arrosticini, abbiamo lasciato Seveso prima in Monza Brianza un attimo fa per la sagra degli arrosticini ed ecco che anche qua sono grandissimi protagonisti, ovviamente insieme a tutta un'altra serie di pietanze, vi aspettano con tante paste, tanti piatti, proprio all'insegna della cultura di questo luogo, Castelnuovo di Porto, provincia di Roma, sagra degli arrosticini, ovviamente tutto farcito da musica, festa, divertimento e chi più ne ha più ne metta. Per tutto il weekend. Da qui ce ne andiamo alla Sagra del Pesce, questa si tiene a Fiumicino, molto bella questa, siamo sulla zona del litorale e qua hanno questa tradizione di questa enorme padella dove fanno questo fritto gigantesco con totani, frutti di mare di ogni genere, calamari eccetera eccetera, anche questo per tutto il weekend, quindi se sentite profumo di pesce da quelle parti sapete di cosa si tratta. Mentre invece se andate in quel di Nemi, sempre provincia di Roma, avete la chicchettina per il dolce perché è la Sagra delle Fragole, 93esima edizione, e quindi tanta frutta fresca ma anche realizzata in tanti modi molto gustosi attraverso dolci, dolcini e dolcetti per celebrare questa fragola che da queste parti è molto tradizionale. Molto bene, pronti partenza via, ce ne torniamo in Emilia Romagna, ce ne andiamo in quel di Piacenza perché c'è una festa molto bella, musicale, divertente, anche questa per tutto il weekend, ed è la festa del rugby. Sapete che dalle parti di Piacenza è molto importante la tradizione e viene celebrata anche questa proprio con una bella festa, un bellissimo evento, tutto quanto dedicato al rugby, alla musica, e vi troverete bene, vi troverete molto bene. E rimaniamo però sempre da quelle parti perché c'è anche la Sagra del Bue, questa si tiene a Camporeno, siamo in provincia di Ferrara. E anche questa ovviamente è una super festa, super deliziosa, dove ovviamente il bue è l'animale simbolo e quindi grigliate, fiorentine, via per tutto il weekend. Qua si va avanti fino al 14 di giugno, quindi questa ve la potete proprio godere alla grandissima. Poi stand gastronomici di ogni tipo, arriva gente da tutte le parti e c'è questo bue che viene servito proprio con le classiche, può essere fatto bollito con la mostarda, il cren, oppure il bue allo spiedo, queste immagini di questo bue meraviglioso che cuoce su questo spiedo. Vabbè, tutto questo vi aspetta a Camporeno, provincia di Ferrara, per la Sagra del Bue. E da qui ce ne andiamo in Lombardia perché andiamo in quel di Mantova, prima a Marmirolo, dove c'è risotti a tutta birra, e questa vabbè parla da sola, no? Una manifestazione che mette insieme tanti risotti che sono tradizionali per questa zona, ma non solo, stinco, pollo, wurster, costine, tutte cose che stanno bene giusto appunto con la birra, ed ecco risotti a tutta birra. Questo va avanti fino a lunedì, quindi ve lo potete godere con calma se siete da quelle parti. E per concludere questo blocco, ancora una volta in provincia di Mantova, Cappelletta di Borgo Virgilio, dove c'è la festa dal macaroon, e anche qua piatti della tradizione, sapori autentici e soprattutto, ci tengono a dirvelo, porzioni che non deludono, musica, festa, divertimento, ricchi premi e cotillon, hai capito? A proposito di musica, vi va di sentirne un po'? Io vi aspetto qua, ho ancora qualche evento per il vostro weekend.

Eccoci on air, carissimi, ultimo giro di valzer, ultimi eventi che ci portano proprio in questo fine settimana che ormai è cominciato, ci sta chiamando a sé. E allora, dove ci chiama? Riprendiamo il nostro giro, un giro che riparte dal Piemonte. Cominciamo da quel di Fosseno, che è una frazione di Nebbiuno, provincia di Novara, dove anche qua si celebrano le fragole. Grande prodotto, ovviamente questa è anche una zona di risotti, quindi secondo voi il piatto tipico della festa qual è? Risotto alle fragole, perfetto! Tanta festa, tanti gruppi, si balla, ci si diverte, quindi andatelo a cercare, Sagra delle Fragole. Rimaniamo in Piemonte e rimaniamo sempre a parlare di frutta, perché ce ne andiamo a Villardora, provincia di Torino, dove invece ci aspettano con ciliegiamo, come la chiamano loro, anche la ciliegiata, no? Ovviamente una bella festa dedicata a quest'altro frutto molto molto estivo. Mercatini, hobbisti, vi aspettano stand gastronomici e tante cose buone da mangiare, però ovviamente protagonista è la ciliegia, meraviglia delle meraviglie. Bene, torniamo in Lombardia, andiamo a Bulgaro Grasso, provincia di Como, che ha un nome bellissimo, dove c'è questa festa dei cortili. Questa è soltanto per ancora sabato, quindi mi raccomando, è da prendersi al volo. E cosa succede? Che i quattro cortili vengono aperti, dentro ci ficcano piccole rievocazioni legate al mondo contadino, cose buone da mangiare, vi aspettano per farvi assaggiare tutto quello che hanno preparato per voi. Bulgaro Grasso, provincia di Como. Però attenzione, già che siete in Lombardia, vale la pena di fare un salto anche a Garlasco questo giro, perché c'è la bellissima Risomania, una fantastica di sfida che vede quattro paesi, oltre naturalmente a Garlasco, sfidarsi in una bella manifestazione a colpi di risotto. E da queste parti lo sanno fare davvero alla grande. Anche in questo caso, per tutto il weekend, se passate da Garlasco, beh, non vi lasceranno sicuramente a bocca asciutta, questo ve lo posso garantire. E concludiamo, cari, con un trittico di eventi che ci porta in Toscana. La prima è la 50esima sagra del ranocchio. Siamo a Brozzi e siamo in questa frazione di Firenze dove il ranocchio è molto molto importante, tanto che ci hanno fatto una festa intorno. Ovviamente c'è di tutto, anche qua stand gastronomici, cose da mangiare di ogni tipo, però ovviamente i ranocchi fritti sono la loro specialità. Vi attendono per tutto il fine settimana anche da queste parti. Mentre dalle parti di Bientina sta in provincia di Pisa, c'è la sagra della ficattola. Anche questa è una cosa veramente super particolare, che praticamente è questo piatto tipico toscano, no? È una pasta fritta che può essere dolce o salata, e dove vai vai ci mettono dentro di tutto, no? Dai salumi ai formaggi, poi da queste parti neanche ve lo dico con quante cose gustose possono farcirla questa benedetta ficattola. Insomma, che vi aspetta Bientina in provincia di Pisa, anche qua per tutto il fine settimana se ve la volete gustare. E ultimo evento, sagra del maccherone, 44esima edizione. Qui siamo a Battifolle, che sta in provincia di Arezzo, quindi la Toscana bene o male l'abbiamo vista quasi tutta. E ovviamente sagra del maccherone, di cosa si parlerà? Ma di pasta, no? Di queste fantastiche tagliatelle fatte come una volta, belle ruvide, che prendono quel gustoso ragù e ti portano a vivere questa esperienza meravigliosa. È tutto fatto a mano, vi aspettano anche le sfogline per raccontarvi come si fa. Signori, questo è il meraviglioso weekend che ci aspetta. Che dite? Ci tuffiamo dentro? Io direi di sì. Dai, un'ultima canzone, un po' di musica e vi aspetto qua per salutarci e darci il buon weekend come si deve.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Allora carissimi, siamo arrivati al termine anche per questa puntata e per questa settimana insieme. Spero davvero che gli eventi che vi abbiamo proposto abbiano solleticato la vostra voglia di uscire, di mangiare, di bere, di divertirvi e di godervi questo giugno che ormai è esploso. Vi ricordo naturalmente che io vi aspetto sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio tutti i giorni dalla prossima settimana, a partire da lunedì dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, con sempre tanti eventi, tanta festa, tanta voglia di fare, insomma tutta l'energia contagiosa che serve. Uno splendido weekend a tutti voi carissimi, tanti baci, viva Radio Liscio e viva questo grande mondo che ci fa ballare. Ciao cari, buon weekend, alla prossima.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin, intanto, alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Mamacita. Radio Liscio.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: io papà, cioè io e i miei genitori in generale, quando io ero piccola non abbiamo avuto tanto rapporto, perché io ovviamente sono cresciuta con i nonni, perché loro erano sempre fuori a lavorare, facevano questo lavoro, alla fine per molte persone questo non è un lavoro, questo è un hobby, però è un lavoro che ti dà tante soddisfazioni, ma devi fare anche tanti sacrifici. No. Infatti loro praticamente non mi hanno vista crescere, dato che sono nata, cioè sono cresciuta con i nonni così. E quando ero piccola io odiavo questo mestiere, odiavo la gente in generale. Infatti poi io mi è scattato qualcosa nella mente, sono cresciuta, sai, crescendo si matura, si cambia. Però io odiavo proprio questo mestiere, perché pensavo che la gente mi portasse via mio papà. Certo. Quindi non, cioè nel senso non ne volevo proprio sapere. E papà sì, avevamo un rapporto, perché comunque padre e figlia, madre e figlia, però non c'era quell'attaccamento, nel senso, cioè io stavo meglio, non è che stavo meglio, però stavo più con i nonni, e per certo. me i nonni erano la mamma e papà, no? Non so se...
1: E poi invece grazie anche a un'esperienza televisiva vi siete, sì. come dire, rincontrati.
0: Assolutamente sì, Standing Ovation è stato, vabbè, a parte la cosa bella che eravamo su Rai 1 per un mese e mezzo, per amor del cielo, bellissimo, però è stato proprio il fatto che tra me e lui è nato qualcosa che prima non c'era, cioè siamo passati dal non vederci al non sopportarci più, per dirti, sì. quindi anche e soprattutto adesso che lavoriamo anche insieme, quindi... cioè Standing Ovation ci ha proprio portato questo. Infatti sai, magari la gente quando magari non lo sa ci dice: ah, avete vinto un programma, sì, e cosa avete vinto? Materialmente niente, perché non ci hanno neanche dato il premio, pensa te. Però
1: come no?
0: No, non ce l'hanno dato, sai, il premio non ce l'hanno dato.
1: Una statua, una coppa, niente.
0: No,
1: okay.
0: Niente, non ci hanno dato niente. Però quello che ci ha portato questo programma è proprio stato il fatto dell'esserci avvicinati io e lui, quindi questo è quello che praticamente è nato tra me e lui.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
2: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
1: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigallia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. È tutto dallo sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Ma che bello, siamo venerdì, il primo venerdì del mese di giugno, siamo al 5 di giugno, così ci sintonizziamo oltre che in televisione, oltre che in radio, anche con lo stesso giorno, perché questo è importante, anzi importantissimo, fondamentale, stare insieme in diretta tutti i giorni con la miglior musica da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette di cantare i grandi successi italiani e ogni tanto qualche canzone mia che mi riporta indietro nel passato, un passato che sicuramente tornerà, così iniziamo un po' in maniera poetica questa giornata. Poi andremo a raccontare quelli che saranno gli appuntamenti imperdibili di questo mese tassativi alla Pescara di Valdengo per stare insieme, poi parleremo dell'appuntamento di questa sera con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido proprio a Ivrea, tanto è vero che appena finisce la diretta partiamo come un razzo missile proprio per la destinazione di Ivrea. Salutiamo il nostro Marco Sasso anche quest'oggi, che per lui inizierà il weekend domani, forse se lui rimarrà costantemente in diretta, e poi c'è sempre il 331-335-6565 disponibile per la messaggistica, o gli sms o i messaggi WhatsApp, l'applicazione che vi è più simpatica. Iniziamo il viaggio con le carte, generazione X in arrivo, in partenza Adriano Celentano con Svalutation, canzone futuristica, e la lira che va sempre più giù. Pensate, quando è nata questa canzone era un'idea iniziale, cioè nel senso anticipato quello che sarebbe poi stato il futuro. La linea ad Adriano. Senti il

Adriano Celentano sulle Tession, che sarebbe il letto dove le monete vanno a dormire. Dico bene, Marco? Ti è piaciuta questa? Il Tession? Vabbè, facciamo finta di nulla in questo venerdì 5 di giugno. Canzone che racconta un pochettino un testo intelligente che denuncia un po' il momento economico e sociale dell'Italia, ma è ancora oggi molto attuale per via appunto di quello che stiamo attraversando. Mette appunto in luce la perdita di potere d'acquisto, tant'è vero che oggi compri due robe, ti scappano 100 euro, una volta con 100.000 lire andai avanti 3-4 settimane facendo la bella vita, il famoso Gogamigo. E nel 76 c'è l'inizio dell'apertura alle radio libere, quindi questo è un anno importante appunto quando nacque questa canzone, che si diffusero le radio libere. C'erano anche prima degli anni 70, ricordo di fatti che mi hanno raccontato degli autori che testavano dei collegamenti da un palo telefonico a un altro, si parlavano tipo su una sorta di walkie talkie, improvvisavano delle radio, c'erano delle situazioni molto particolari pur di provare a parlare attraverso la radio. Quindi di conseguenza poi nel 76 è stato l'anno in cui sono state aperte le possibilità alle radio di andare in onda, e di conseguenza si è tolto un po' il monopolio della Rai. Detto questo, andiamo in musica con la prossima carta, poi qualche appuntamento importante da non perdere assolutamente. Sabato sera, quindi domani sera, ci sarà Maurizio Medeo con tutta l'orchestra, la Peschiera di Valdengo. Mi raccomando, andate a ballare, scatenatevi, consumate le suole delle scarpe nella pista più grande che abbiamo nel nord Italia. Altra canzone, altro ballo, orchestra da ballo contemporanea, Acqua di Mare con un po' di salsedine, Lara Agostini. Fa bene l'acqua di mare, eh? Respirare lo iodio o il sodio, lo iodio.

Questo amore è un po' come l'acqua di mare, salato in superficie, ci viene da aggiungere. Bella canzone di Lara Agostini. E oggi che è 5 di giugno, questa sera Ivrea allo ZAC con l'Adwin Tour, con la partecipazione di Aido, con testimonianze che verranno a raccontarci i fatti di vita vissuta. Ci saranno medici, ci sarà lo spettacolo, appunto il varietà tra la musica italiana e la musica straniera. E voi che accorrerete numerosissimi farete d'ago della bilancia, con il vostro applauso decreterete chi vince tra la musica italiana e la musica straniera. Mi auguro che veniate e che siate un po' di parte, che siate nostri amici di Radio Liscia, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, tutta l'Italia che convergerà allo ZAC di Ivrea. Prossima carta, prossima canzone acustica. E allora, a proposito di questo, proprio oggi facciamo la canzone che sarà la prima che eseguiremo questa sera, e chi verrà potrà constatare che quello che diciamo in diretta è quello che poi manteniamo quando siamo in piazza. La prima canzone sarà questa, per quanto riguarda la musica italiana.

sarà la prima canzone che eseguiremo proprio questa sera. Così è stato anche un modo per ripassarla. Brano di Rino Gaetano che fa parte appunto della storia della musica italiana, nata nel 1981 con la collaborazione di Riccardo Cocciante. A mano prendiamo la prossima carta. Arriva la generazione silenziosa con Gino Paoli che ci racconta una storia che c'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino al mare. La so tutta, Marco. Ah, è arrivato Gino a salvare.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: vieni via con me, Tony Atodisco. Mentre prima abbiamo ascoltato il celebre brano La Gatta, che è fra le canzoni più famose di Gino Paoli, che racconta un po' la vita semplice che conduceva con la prima moglie in una soffitta nel borgo marinaro di Boccanasse a Genova, e attraverso appunto il ricordo della sua gatta siamese racconta un po' le difficoltà di un'esistenza modesta. Poi il successo arrivò nel tempo e le cose ovviamente presero un'altra strada. Nel 60 c'erano le canzonette nei fustini del detersivo, probabilmente la generazione silenziosa se lo ricorderà. Per convincere le casalinghe a comprare i nuovi detersivi in polvere, le aziende cosa facevano? Inserivano nei fustini dei piccoli dischi in vinile a 45 giri, che sono quelli un po' più piccoli, chiamati flexi disc. Erano flessibilissimi, stampati su plastica sottile, contenevano canzoni di Sanremo o fiabe per bambini, che spesso poi quando uno le metteva in ascolto, oltre che alla musica usciva anche la fragranza del detersivo, quindi tu ascoltavi una canzone e accontentavi anche il senso dell'olfatto. Te lo ricordi questo fatto, Marco? Ne avevi sentito parlare dei dischi? Potrebbe essere un'idea, adesso fanno i boccioni, cioè se si torna a fare i fustini grossi magari si possono rimettere dentro i dischi. La musica in questo caso potevamo pensare che profumava l'ambiente mentre di solito la musica si diffonde nell'ambiente. Altra carta, altra canzone, generazione millennials. State fermi immobili, amici all'ascolto, ti scatterò una foto. Tiziano Ferro, prendi la macchina fotografica, sono tutti fermi gli amici all'ascolto, ti scatterò una foto. Cheese, prego regia, cheese.
1: Ricorderò e comunque anche se non vorrai ti sposerò, perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: sai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Cheese fatto, siamo venuti belli tutti quanti, e i bravi che siete stati fermi in posa nell'attesa di questa canzone di Tiziano Ferro, ti scatterò una foto, canzone che ha fatto anche da colonna sonora ad un film di Riccardo Scamarcio, che abbiamo anche visto degli spezzoni nel video, ovviamente chi in televisione l'ha visto, chi invece ci segue in radio l'ha sentito e ha immaginato questo videoclip che passava. 331-335-6565, ciao Vilmer, sono Daniela di Gravellona Lomellina. Ciao Daniela, mi potresti far sentire Malattia d'amore di Donatello? Punto interrogativo. Grazie, sei un grande, grazie di questo complimento, con il cuore anche allegato al messaggio, perché il WhatsApp permette anche di mandare delle immagini. Grazie davvero di cuore per averci scritto, ci fa davvero tanto piacere. Malattia d'amore la metteremo sicuramente nella versione integrale nelle prossime puntate, ma magari proviamo anche a farla quando pescheremo la carta delle canzoni acustiche. Una canzone che un po' ce l'abbiamo negli orecchie, non l'abbiamo mai fatta, ma abbiamo l'incoscienza di fare anche le canzoni che non conosciamo. Questa è davvero incoscienza. Finché ce lo permettono e non ci arrestano, ci prendiamo questa responsabilità. E poi vi anticipo anche il 14 di giugno, che sarà la settimana prossima, domenica prossima, il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo, con la partecipazione di Paolo Tarantino, che verrà a cantare. Faremo un gran casino, ci mangeremo con i prodotti tipici del territorio, ci sarà il menù della tradizione del biellese e poi ci scateneremo nel ballo. Ma sarà davvero una grande domenica, affrettatevi, perché davvero i posti stanno andando via come il burro, si può dire che scivolano lisci come il burro. Altra cosa bella è che siamo ora al momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Vedo già il segnale pronto per vivere un tuffo nel passato con una canzone che continuiamo a eseguire spesso e volentieri. Piccolo fiore è il titolo della canzone, proposta dal clan italiano all'archeologia del liscio.

Grazie, grazie all'Arcologia del Liscio con questi tuffi nel passato, con davvero un momento bello. Condivido che sono delle reliquie che in giro non ci sono, tanto è vero che una volta che vengono lanciati e messi in onda vengono reinseriti nel cassetto con tanto di chiave ermetica, sigillo e cioè, una cassaforte, possiamo dirlo apertamente. Siamo oggi al venerdì 5 giugno e salutiamo coloro che si sono sintonizzati con noi in questo istante, che sono prossimi a viversi il weekend. Un altro appuntamento importante, ricapitoliamo: questa sera a Ivrea allo ZAC con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido, musica italiana contro la musica straniera, e parleremo ovviamente di donazione di cellule staminali, di organi. Andiamo a entrare in questi temi che non ci piacciono tanto, ma se entriamo a conoscerli meglio abbiamo più consapevolezza e scopriamo quello che realmente possiamo fare. Poi sabato sera ci sarà l'orchestra di Maurizio Medeo alla Pescara di Valdengo, e in contemporanea al Philadelphia ci sarà alle 19:30 la partita delle leggende con le vecchie glorie del Torino, che scenderanno in campo contro gli artisti e tifosi del Toro simpatizzanti. Ci sarà una partita dove ovviamente vincerà il Toro, prenderemo tanti gol, e il tutto ricavato servirà per finanziare il Museo del Torino al Philadelphia, perché attualmente lo si trova a Grugliasco, ma l'obiettivo è quello di portarlo proprio a Philadelphia, perché ci sono ancora tante reliquie che non trovano più posto a Grugliasco perché il museo è pieno, e allora bisogna spostarlo proprio alla casa del Torino, e tutti insieme possiamo farlo. L'invito ovviamente è aperto a tutti i tifosi del Toro, ma anche a coloro che vogliono portare avanti la storia di questa grande squadra. Successivamente il 14 ci sarà il pranzo cantato con Paolo Tarantino di domenica alla Pescara di Valdengo, e faremo un gran casino. Questi sono gli appuntamenti importanti. Altra carta, procediamo con il viaggio e procediamo con il cantare, la canzone acustica. Allora, Daniela di Gravellona, no, Lomellina, facciamo la canzone che tu hai richiesto, vediamo se ci viene in mente, non l'abbiamo mai fatta.

Ed era Malattia d'amore, canzone che abbiamo ascoltato spesso negli orecchie. Sono di quelle canzoni che uno non ha mai eseguito, però i motivi, le melodie, soprattutto quelle classiche all'italiana, comunque ci rimangono impresse. Canzone di Donatello che ci ha riportato indietro al 1970. Canzone che lo lancia al Festival di Sanremo con questo brano scritto da Luigi Albertelli e Maurizio Fabrizio. Davvero molto bella. Brava per avercela suggerita, ma sicuramente nelle prossime puntate manderemo anche la versione integrale e la troveremo in una prossima carta. Procediamo nella direzione della generazione Baby Boomers. Datemi un martello, ce lo richiede Rita Pavone. Non ce l'abbiamo, Rita, abbiamo solamente la canzone. Neanche un chiodo abbiamo, niente, Marco, nulla di nulla. Forse una vite. A rucola.

Simpatici italiani con Mirko Caslay, che ha ripreso questa canzone eseguita da tanti colleghi della musica italiana, Silvia Mezzanotte, Simone Cristicchi e tanti altri. Ed è bello la condivisione delle canzoni, perché poi fondamentalmente una canzone non è di chi la canta, ma diventa poi una canzone del collettivo, perché le cantiamo ovviamente tutti quanti. Al 3313356565 ci ha scritto Monia da Mantova. Monia Belforte da Mantova, un abbraccio, bravissimo Wilmer con gli applausi, tre applausi, 1, 2, 3, puoi farmi tempo, punto interrogativo, buona giornata, appunto da Monia da Mantova, grazie di questo tuo messaggio. Tempo, se abbiamo tempo facciamo tempo, se non abbiamo tempo faremo il tempo. Guarda, se riusciamo una strimpellata in acustica tutta quanta per te, la facciamo in chiusura di trasmissione, come se fosse una serenata sotto il balcone, che una volta c'era questa moda. Se adesso facessimo le serenate sotto il balcone ci arriva una secchiata di ghiaccio, perché crea più dolore, mettiamola così. Mentre invece Datemi un martello, una canzone rivisitata che abbiamo ascoltato poc'anzi da Rita Pavone, del brano americano If I Had a Hammer, pronunciato bene Marco? Mi sono lanciato oramai nell'inglese americano. Canzone del 1949, ma è stata modificata, ed è una canzone che nel testo l'idea è quella di abbattere l'odio, di unire le persone, diffondere amore e allegria, proprio come appunto questa canzone dà. Altra canzone, poi siamo quasi ai saluti, ma andiamo nella direzione della generazione X. Abbiamo pescato questa generazione ed è pronto Francesco De Gregori con la canzone Alice. Alice guarda i gatti.

Ed era tempo, e il tempo è scaduto anche quest'oggi. Siamo in dirittura di arrivo, grazie del messaggio, grazie a tutti che siete stati con noi anche quest'oggi. Vi auguriamo un buon weekend, ci vediamo questa sera per qualcuno allo Zac di Ivrea, domani sera allo stadio, domani alla Peschiera, e poi inizieremo ovviamente lunedì una nuova puntata di Dino d'Italiana con il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia. E l'ultima carta prevede l'orchestra ballo contemporanea. Concludiamo davvero scatenati con l'Ubriacona, una polca eseguita

0: facci sentire.
1: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette, è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
0: E buongiorno, anche oggi siamo pronti per un lungo viaggio di un'ora con i più grandi successi di sempre nel mondo della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra di Raul Casadei che ci propone due brani, come da tradizione, Tira la rete e il medley che parte con La sala è vuota. Sono dei

Torniamo in Romagna con un medley di Alli Galli che parte con Stramilano fino ad arrivare alla polca Ciao Amici, a proporceli l'orchestra Grande Evento.

E dopo aver ballato con la polca, ci rilassiamo con la regina delle Begin. Titti Bianchi ci propone Marinaio Ingannatore e La Bambola.

E questo è sempre Radio Liscio, questa sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più grandi canzoni di sempre. Abbiamo ascoltato prima l'orchestra Grande Vento, torna Moreno il Biondo con un bis di brani, Ravenna Beach e Polka Show.

Era Polka Show proposto da Moreno il Biondo. È arrivato il momento di Franco Bastelli a proporci Canto di Primavera e Amante Vagabondo.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. Noi ci sentiamo domani, sempre qui su Radio Liscio. Ciao simpatici.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
0: L'economia.
1: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: colpa mia, colpa tua.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. O Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. Il rogo di Crans-Montanassi in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
2: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
1: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo, Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivat oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la Premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Ed è tutto. Buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Pantani. Roi de Paris. Monsieur Pantani. Merci.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La perturbazione che è transitata nella giornata di venerdì uscirà di scena proprio nella giornata di sabato, weekend che inizierà più stabile e soleggiato su gran parte d'Italia ad eccezione del nord-ovest. Qui sarà già entrata in azione una nuova perturbazione sin dalle prime ore della giornata, responsabile di un peggioramento su Alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale, che si estenderà poi in giornata alle Alpi centro-orientali. Qualche fenomeno riuscirà a sconfinare anche verso le alte pianure lombarde, seguito da un pronto miglioramento con il passare delle ore. Più protette invece risulteranno le regioni settentrionali restanti sotto l'influenza dell'anticiclone. Tempo stabile e soleggiato di conseguenza anche sulle regioni centro-meridionali dello Stivale. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: io papà, cioè io e i miei genitori in generale, quando io ero piccola non abbiamo avuto tanto rapporto, perché io ovviamente sono cresciuta con i nonni, perché loro erano sempre fuori a lavorare, facevano questo lavoro, alla fine per molte persone questo non è un lavoro, questo è un hobby, però è un lavoro che ti dà tante soddisfazioni, ma devi fare anche tanti sacrifici. No. Infatti loro praticamente non mi hanno vista crescere, dato che sono nata, cioè sono cresciuta con i nonni così. E quando ero piccola io odiavo questo mestiere, odiavo la gente in generale. Infatti poi ho fatto, sono cambiata, mi è scattato qualcosa nella mente, sono cresciuta, sai, crescendo si matura, si cambia. Però io odiavo proprio questo mestiere, perché pensavo che la gente mi portasse via mio papà. Certo. Quindi non, cioè nel senso non ne volevo proprio sapere. E papà sì, avevamo un rapporto, perché comunque padre e figlia, madre e figlia, però non c'era quell'attaccamento, nel senso, cioè io stavo meglio, non è che stavo meglio, però stavo più con i nonni, e per certo. me i nonni erano la mamma e papà, no? Non so se...
1: E poi invece, grazie anche a un'esperienza televisiva, vi siete, sì. come dire, rincontrati.
0: Assolutamente sì, Standing Ovation è stato, vabbè, a parte la cosa bella che eravamo su Rai 1 per un mese e mezzo, per amor del cielo, bellissimo, però è stato proprio il fatto che tra me e lui è nato qualcosa che prima non c'era. Cioè siamo passati dal non vederci al non sopportarci più, per dirti. Sì. Quindi, anche e soprattutto adesso che lavoriamo anche insieme. Quindi, cioè Standing Ovation ci ha proprio portato questo. Infatti, sai, magari la gente quando magari non lo sa, ci dice: ah, avete vinto un programma, sì, e cosa avete vinto? Materialmente niente, perché non ci hanno neanche dato il premio, pensa te. Però
1: come no?
0: No, non ce l'hanno dato, sai, il premio non ce l'hanno dato, non ce l'hanno dato.
1: Una statua, una coppa, niente.
0: No,
1: okay.
0: Niente, non ci hanno dato niente. Però quello che ci ha portato questo programma è proprio stato il fatto dell'esserci avvicinati io e lui. Quindi questo è quello che praticamente è nato tra me e lui.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Thank you.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

E buongiorno, anche oggi siamo pronti per un lungo viaggio di un'ora con i più grandi successi di sempre nel mondo della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra di Raul Casadei che ci propone due brani, come da tradizione, Tira la rete e il medley che parte con La sala è vuota. Sono dei

Torniamo in Romagna con un medley di Alli Galli che parte con Stramilano fino ad arrivare alla polca Ciao Amici, a proporceli l'orchestra Grande Evento.

E dopo aver ballato con la polca, ci rilassiamo con la regina delle Beghin. Titti Bianchi ci propone Marinaio Ingannatore e La Bambola.

E questo è sempre Radio Liscio, questa sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più grandi canzoni di sempre. Abbiamo ascoltato prima l'orchestra Grande Evento, torna Moreno il Biondo con un bis di brani, Ravenna Beach e Polka Show.

Era Polka Show, proposto da Moreno il Biondo. È arrivato il momento di Franco Bastelli a proporci Canto di Primavera e Amante Vagabondo.

paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari.

0: spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Buon venerdì e siete già il primo messaggio mi è arrivato alle 10:55, quindi adesso anticipate la trasmissione. Va bene, no, addirittura prima alle 10:45 il primo, pensa a te. Allora, come va? Sole? Bello. Ci sarà questa temperatura gradevolissima qui in questo momento nelle colline del Monferrato, ci sono 17 gradi e, come si dice, notate, appena sbarbata, fatta bella fresca, anche perché io mi lado con rasoio elettrico, ci metto 2 minuti. Che attenzione, quando con rasoio elettrico fanno gli studi quanto uno ci impiega a fare la barba. Fai una barba da 2 minuti, mi ricordo una volta uno che faceva pubblicità in una mia trasmissione televisiva, che appunto faceva la promozione dei rasoi elettrici e voleva regalarmene uno. Io sempre disponibile ad accettare regali di quel tipo lì, perché diventavo così testimonial dal vivo, e mi disse: ma lei si fa la barba da 2 minuti o da 3 minuti? Loro studiano anche questo, quanto tempo uno ci mette a fare la barba, perché poi tutti questi dati servono per studiare la durata della batteria, quanto il tempo di ricarica, tutte queste cose qui. Va bene, e quindi io faccio una barba da 2 minuti, però sono sbarbato di fresco per voi, perché quando si arriva in casa della gente bisogna prepararsi puliti, maglietta bella fresca di bucato e con la barba fatta. Ciao Cinghia. Tu no, lui tanto sa che non si vede, per cui è lì davanti, lui è come il capitano Picard, lui non è come il primo capitano. Sì, ho capito, non ti ho spento, questo me lo dimenticherò sempre, di spegnere, ecco, di mettere non disturbare, là, così non sentiamo il bip bip del telefonino che suona. Lui non è come il primo capitano Kirk, lui è come il capitano Picard, si sente più Picard, è il secondo capitano della seconda serie di Star Trek, quindi è più, è una plancia di comando più moderna la sua. Allora, buongiorno Ettore Alcinghia, sono Rolando di Albenga. Avrei piacere, quando potete, di ascoltare dal film Questo amore splendido la canzone Love is a Many Splendor Thing, cantata da The Four Aces. Grazie, buona giornata. Scusa, ma perché mi vai a cercare i The Four Aces? Per carità, ma quella che la fece la più famosa fu quella di Connie Francis. Perché andate a sfrugugliare le cose difficili? Ciao Ettore, ciao Cinghia, un grande saluto. Paolo da Genova, volevo sentire un brano di Giorgio Consolini con tutto il cuore. Va bene, allora intanto parliamo di oggi. Oggi è venerdì 5 giugno. È il 156esimo giorno dell'anno, ne mancano 209 a fine anno, e San Bonifacio è della Giornata Mondiale dell'Ambiente, con il grido di allerta e di attenzione e di terrore da parte di tutti i responsabili dell'ambiente a livello mondiale per il Super Niño che sta arrivando e che è previsto arrivare già ad agosto. Cos'è questo Super Niño? È il riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico che fanno danni in tutto il mondo. Allora, pare che non ci sia stato un Niño così forte, quindi così tanto riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico da 140 anni. Per cui o vivremo un agosto terrificante, un settembre ancora peggio, oppure questo si dilaterà per tutto 2027. Quindi prepariamoci, noi che non amiamo il caldo, a soffrire
come si diceva una volta, soprattutto per gli anziani, a morire come giandole, a cadere come mandorle e cose di questo genere, perché sarà cattivo, cattivo, cattivo. Primo brano di oggi, boom boom, boom boom, boom boom, c'è la Sofia, adesso si dislingua il cinghia, la suonami band e vai che partiamo col ritmo.

Ehi là, stamattina siete in forma, eh? Boom boom, era Suonami Band. Allora, ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Buon weekend da Max di Albenga, ciao a tutti. Buon weekend a tutti voi da Ida di Bra. Saluti al Cinghia, piaci, a questa piaci, Cinghia. Un saluto a tutti voi da Margherita di Genova e buon fine settimana. Grazie anche a te Margherita. Per il tempo contano gli anni, per il cuore contano le persone che restano nel tempo. Questo è quello che ci scrive Loretta. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare Raff con Stai con me? Grazie Ettore, Max di Ozzano in quelli di Bologna. Buongiorno, è sempre un piacere seguirti, Anna e Antonio di Pavia. Ringrazio sentitamente, come si osa dire. Poi addirittura qui c'è la Loretta che mi ha mandato non un messaggio scritto sul cellulare, l'ha scritto su un foglio di carta, non so se è possibile farlo vedere, e poi l'ha fotografato col telefonino e me l'ha spedito. Allora vado a leggervelo. Ciao Ettore, mio padre ha letto con un forte infiammazione al nervo sciatico e sono 10 giorni che guarda il tuo programma e dice, mi racconta che ti seguiva sempre quando conducevi Giochi Senza Frontiere. Mi ha detto che sarebbe bello sentire un brano che adorava da giovane. Il brano è Baker Street, quella di Jerry Rafferty, è vero. Un brano del 78, Baker Street di Jerry Rafferty. Ringrazio anticipatamente, bravissimi complimenti, Etta di Domodossola. Allora, Etta, beh, c'era un solo di sassofono di Rafael, il cognome adesso non me lo ricordo, vediamo un po', Rafael Ravenscroft, che riempiva tutti gli spazi, se non cantati e parlati, del disco con il suo solo di sassofono. Ha venduto più di 5 milioni di copie nel mondo di quel disco lì, quel brano lì. Brava, bella scelta da parte di tuo papà, Etta, Loretta. Buongiorno Ettore, pronti anche oggi a seguirti? Anna e Mario di Torino. E allora andiamo. Andiamo con il primo vintage di oggi, che era proprio la Loretta di Domodossola che mi ha appena scritto, che me l'aveva chiesta ieri, Luci a San Siro del 1971 del grande professor Roberto Vecchioni.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luce a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Luci a San Siro, Roberto Vecchione prevedeva i tempi, perché chiude dice, mi dà la scusa Luci a San Siro, aspetta, fammela ripartire questa, perché sennò è un peccato. Non voglio sentirla, falla ripartire. Allora, Luce San Siro si conclude con Milano scusa, Luce San Siro non le accenderanno più. E se è vero che dovranno costruire questo nuovo stadio, io voglio ancora vederlo, cominciare a costruire, effettivamente Luce San Siro spegneranno le luci di San Siro e addirittura parlano di distruggerlo. Vedremo, sarà con una bella. Non so se lo vedrò io in questa situazione. Buongiorno, e tra pronte anche oggi a seguirti, Anna e Maria di Torino. Buongiorno a tutti voi, buon fine settimana da nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore e Cinghia, per favore mi fai ascoltare i Nomadi, Vagabondo, Enrica e Sergio da Cittiglio. Ciao Ettore e moglie e Cinghia, con cagnolini compresi. Buon fine settimana, Graziella da Verniasco. Buongiorno a tutti, sono Daglia da Occhieppo Superiore. Mi fai ascoltare Tony Renis, grazie. Un bacio a tutti. Sapete che tutte le richieste sono a fine settimana prossima, lunedì, martedì. Scusa, a che ora finisce la trasmissione? Alle 13? Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. E in questo momento siamo in Radio Liscio Visione, quindi c'è la televisione che ci riprende e ritrasmette questa trasmissione che si chiama Canzoni Senza Frontiere, sia su Prima Antenna TV, quindi Valle d'Aosta e Piemonte canale 14, Liguria canale 79, sia Studio 1 in Lombardia canale 95, sia, e qui le frequenze sono tante per cui non me le ricordo, cioè me le ricordo ma sono troppe, non ve le dico, comunque il network Teleantenna, che copre Friuli Venezia Giulia, la provincia veneta di Belluno, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. Orbene, adesso puoi mandarmi il Fox Italiano della Francesca Mazzuccato, dai, che così la cosa è fluida, così, bravo Cinghia, ma bravo, lo educo.

Quella era una bella bambolona, la Mazzuccato, Francesca Mazzuccato, il Fox italiano. Siete lanciati per battere il record dei messaggi stamattina, eh? Al 331-335-6565. Buongiorno Ettore, vorrei augurare un buon weekend a te, famiglia e cinghia. Da interista nata, grazie per questo bellissimo brano del grande professor Vecchioni. Enza da Torino. Buongiorno Ettore, è un gran piacere rivederti, grazie. Eri il miglior presentatore del mio appuntamento fisso, i Giochi Senza Frontiere. Volevo solo salutarti, buona giornata e buon lavoro a Fabrizio da Torino. Grazie Fabrizio, complimenti fanno sempre piacere, questo è indubbio. E sì, e bei tempi quelli di Giochi Senza Frontiere. Sono quello che ne ha presentati di più al mondo, 103 puntate, con grande rabbia amichevole, perché siamo molto amici e ci chiacchieriamo ancora su Facebook del mio amico portoghese Eladio Climaco, perché lui ne ha fatti 102. Per una puntata Martin perse la cappa. Allora, siamo a una richiesta, Claudio Villa, Serenata Celeste, me l'hanno chiesta Paolo di Genova e Linda del 43. Allora, Serenata Celeste fu una canzone scritta nel 1947, avevo un anno, per Oscar Carboni, ma poi l'hanno presa tutti, e quello che ci mise più voce, quello che poi piacque di più e vendette più di tutti gli altri nel 1948, perché lui la prese nel 1948 e la mise nel suo repertorio, fu Claudio Villa, la mitica Serenata.

Sì, no, stavo raccontando al Cinghia le vicissitudini, il famoso CAS, complicazioni affari semplici, perché la mia banca è stata comprata da una banca più grande e ha cambiato gli IBAN, per cui non mi è arrivata la pensione di maggio e adesso quella di giugno. Allora ho chiesto informazioni, mi hanno detto guardi che c'è l'app, così può vedere qual è il suo nuovo IBAN. Allora l'app, sono quelle cose semplici per quelli della mia età, perché non è che vai e metti il tuo nome, no, Ettore Andenna, e fammi vedere il conto, no, il nome utente tuo è 64 acqua 25 6 pb 12, sto inventando, ok, se trovi qual è il tuo nome utente cifrato e lo metti dentro, ti chiede il pin è quello dell'apertura del conto 20 anni fa, e chi se lo ricorda? Sono andato a cercarlo, non l'ho trovato, al che uno si rompe le scatole e dice pronto banca? Perché adesso devi prendere appuntamento come dal dentista per andare a parlare con la banca, e mi hanno detto va bene, oggi pomeriggio alle 3 sarò lì con il cellulare, che dico fatemi rivedere l'estratto conto qua e fatelo voi per piacere, perché noi diversamente giovani magari qualche problemino l'abbiamo, fate le robe un po' più semplici per piacere signori, ma perché CAS, complicazione affari semplici. Allora siamo a Bambola d'amore, la Sonia Mori, e che bambola, wow, come diceva Buscaglione, che bambola.

0: Giorgio.
1: Sì, sì, si sono disannunciati loro, perché non ho bisogno di disannunciarli io. Canzoni senza frontiere con Ettore Andrena. Come stai? Bene, grazie. È la mia tenuta del venerdì, pronto per affrontare il weekend in totale panciolle. Mi mandi la canzone di L'anno Sorrenti, maledetto T9, non è L'anno Sorrenti, Alan Sorrenti, L'unica donna per me. Ok, Isabella San Germano, San Germano di Roma. Prima però mando, cioè prima, non prima di lunedì, Alan Sorrenti. Dicevo, c'è questa bella richiesta di Applausi in Paradiso. Me l'ha chiesta ieri Monia di Belforte, in provincia di Mantova, che ci guarda su Studio 1, Lombardia, canale 95, ed è una rivolta al papà Gaetano, che manca da 14 anni. Applausi in Paradiso, bellissima. Applausi in Paradiso di Ruggero Scandiuzzi. Questa non l'avevo mai passata.

0: Can you swim?
1: Quello che applaude lì con i capelli bianchi è il proprietario, il Cicci, il proprietario, 83 anni della Peschiera di Valdendo. No, così, per precisione.

0: Ruggero Scagnuzzi.
1: Grazie.
2: Applausi in paradiso. Ho finito il disannuncio, cos'è? Ruggero Scagnuzzi e basta. Applausi in paradiso per Monia di Belforte, dedicata al papà Gaetano, che è lassù in paradiso, che manca da 14 anni. Buongiorno Ettore, intanto complimenti come sempre, bravissimo, grazie. Mi genufletto umilmente, ringrazio. Una dedica a tuo piacere mentre giochiamo a biliardo, ovviamente con radio liscio a tutta palla. Questa è una cosa divertente, perché qui al circolo militare ho contaminato tutti con la vostra musica. Nonno Mimmo da Firenze. Allora, state attenti, dedicata a voi. State attenti a non sbagliarmi un filotto mentre io vi faccio ascoltare e vi riporto veramente.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Savini, applauso. Questo è un valse, eh? Non è cumbia, è un valse.
1: Oh, meno male.

Come piace alle donne lui, l'Armando Savini. Questa musica, non so perché, mi ricordava molto James Bond. Era come, era ampia, sembrava una colonna sonora. Ed era Complimenti Riccioli Neri, bellissima. Allora, e adesso mi sa che andremo a conclusione con questa, perché è piuttosto lunghetta. È il primo vinile di Casa Andenna di oggi. È 78esimo, 78, nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Prima ci sono due messaggi. Buongiorno Ettore, grazie mille per Applausi in Paradiso. Un abbraccio da Monia Belforte Mantova. Monia, l'avevi chiesta, te l'abbiamo mandata. Ciao Ettore, buon fine settimana a tutti da Grazia da Biella. Qui c'è un altro messaggio, ma è stato scritto con un T9 che è completamente impazzito e non ve lo leggo. Allora, stavo parlando di Vinili Casa Andenna. Un brano del 1982 che, 78esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista classifica fatta dalla rivista Rolling Stone, ma poi soprattutto lui è uno che ha fatto ballare il mondo. Lui si era ispirato molto a James Brown, gli piaceva, però poi mise il suo stile nelle sue canzoni. Prince, circondato sempre da donne bellissime nei suoi videoclip, con una musica sempre pum pum pum pum, veramente era morto giovane, perché è morto nel 2016. Lui era del 58, quindi aveva 58 anni. È morto per un colpo apoplettico, probabilmente. I maligni dicono chissà quanta roba mandava giù. Vabbè, non stiamo ad indagare. Ascoltiamoci questa 1999, quando secondo lui sarebbero successe delle cose nel mondo, secondo la canzone di Prince, che era dell'82. Vai, i vinili di Casa Andrea.

Prince. 1999 era ispirata alla profezia di Nostradamus, che diceva 1000 e non più 1000, quindi prevedeva entro il 1999 la fine del mondo. E questa è la canzone, la prima di questa trasmissione di canzoni senza frontiere dei vinili di Casandenna, che ci porta verso la fine della prima ora. Intanto c'è ciao Ettore, sono Sabina di Cencenighe, in provincia di Belluno, vorrei ascoltare Al tempo delle more di Reitano, se puoi grazie, buona giornata, lunedì. Ormai oggi la giornata sta finendo, la scaletta è già ben determinata e delineata, anzi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano fra una quarantina di secondi, restiamo con Studio 1 e con il network Teleantenne e con Megan, Megan sì, della Gianmarco Baguzzi Orchestra Italiana, che ci avvicinerà al Dindon.

0: messaggi per battere il record dei messaggi ricevuti in una trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, e c'è ancora un'ora di trasmissione, quindi secondo me oggi ce la fate. Din don, din don, din don, din don, din don, le campane suonano a stormo per annunciare al popolo e alla gente che è mezzogiorno di oggi, venerdì 5 giugno 2026. Quindi ad ogni capodora, con sotto sempre come sottofondo la Gianmarco Baguzzi Orchestra Italiana con la sua Megan, dicevo, siamo giunti al momento, come ad ogni capodora, delle reclame e delle news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali, per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere, con Ettore Andenna.
0: Ciao!

A tutti e a tutti, ciao bella gente. Seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, oggi venerdì 5 giugno 2026, 156esimo giorno dell'anno, ne mancano 209 alla fine dell'anno, e San Bonifacio, bellissimo fiordo nel sud della Corsica, quante volte ci sono stato in barca, mi piaceva particolarmente perché proprio ci si infila dentro, poi ci si ferma con la barca proprio attaccati ai ristorantini, e un tempo quando ero ricco avevo anche la barca. adesso vivo qui nel rigore assoluto della campagna più profonda del Monferrato, nel cuore del Monferrato. Oggi è giornata mondiale dell'ambiente, l'ambiente che ci ricorda che dobbiamo cercare di salvaguardarlo al meglio, ma poi ti arriva il Super Niño e uno cerca solo di sopravvivere. Ho il dramma del cinghia che sta cercando un appuntamento con i nocciolisti anonimi. Sì, lui deve andare là, sedersi e dire ciao, mi chiamo Marco Sasso, detto il cinghia, e tutti quelli attorno gli dicono ciao Marco Sasso, detto il cinghia, e lui: sono un tossico dipendente dalle noccioline salate, ne mangio una cofana al giorno. E tutti: oh, come ti capiamo, ma come mai questo tuo stato d'animo? E io avevo la dipendenza dai cracker, sono riuscito a togliermela, ma poi non ho resistito perché sono un debole e sono caduto in quest'altra grave dipendenza che sono le noccioline salate, che mangio durante tutta la trasmissione. Ettore Andenna che mi fa venire questa voglia spasmodica di noccioline salate, per cui io cerco di disturbarlo in continuazione ruminando noccioline nelle sue orecchie, che ha dei bellissimi auricolari stereo, per cui sente anche bene questo mio triturare di noccioline nelle sue orecchie, e io godo quando lui soffre che sente il triturare delle mie noccioline. La vita è così, care ascoltatrici e ascoltatori di Canzoni Senza Frontiere. Poi ci sono le altre cose belle della vita, che sono gli amori di una notte, quelli che durano una notte sola, cioè la famosa Venshaka Kataduperi, cioè quelle cose che uno si incontra, passano una notte, e Marco e Claudia ce la cantano. Sentiamo come la vivono loro.

Allora, era Gli amori di una notte di Marco e Claudia. Comincia il periodo in cui la gente comincia a preoccuparsi per le zanzare, no? La sera, poco prima del, subito dopo il tramonto e prima che diventi buio, le zanzare sono scatenate, soprattutto quelle femmine pronte a pungere, perché mentre i maschi non hanno quel problema lì, le femmine hanno bisogno del sangue umano per riprodursi bene, per nutrire le proprie larve. Allora, che cosa si sono inventati quelli di Google? Vogliono liberare 32 milioni di zanzare in California e in Florida. Zanzare maschio sterili della Aedes aegypti, che in Italia non c'è. Questa specie di zanzara, che peraltro ha già sviluppato una grande resistenza ai pesticidi e ai metodi di controllo tradizionali, è nota per la diffusione della Zika, che è un'infezione che può portare... Non esistono vaccini, attenzione. Il dengue, soprannominata anche la febbre spacca ossa. La febbre gialla è la chikungunya, un'infezione virale che causa dolori addominali fortissimi, trasmessa anche dalle zanzare tigre. Allora, che cosa? Le zanzare non possono essere neppure debellate con pesticidi troppo forti, perché sono troppo impattanti sul territorio e sulla salute umana. Oggi le zanzare continuano a far ammalare centinaia di milioni di persone. E loro che cosa hanno fatto, quelli di Google? Hanno utilizzato un'ingegneria genetica per cui tutte le zanzare rilasciate, queste 32 milioni di zanzare, saranno esclusivamente di sesso maschile e saranno fatte in modo tale che si accoppieranno con le femmine, però si verificherà un'incompatibilità biologica tale per cui le uova fecondate delle femmine non si schiuderanno mai. Ecco, poi qual è il problema? Ecco, c'è comunque paura, perché si tratta di una responsabilità ecologica enorme e un intervento del genere significa modificare l'ecosistema. Non tutti sono certi che sia la strada giusta. Questo è uno degli articoli sul fatto che oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Attenzione a cambiare le cose ecologicamente e cambiare gli ecosistemi, perché non si sa poi a che cosa si va incontro. Però se qualcuno trova veramente qualche cosa che faccia veramente limitare la molestia delle zanzare, ben venga. Cocktail d'amore è una canzone che mi aveva chiesto Max Di Ozzano. È una canzone del 1979 della Stefania Rotolo, morta giovane a 30 anni per un tumore all'utero. Era la sigla di chiusura di Tilt, un varietà televisivo del 1979, mi ricordo era tutto incentrato sul mondo delle discoteche e lei che ballava sfrenata, molto brava, aveva una carriera luminosa davanti, la vedevano quasi un po' come l'erede della Carrà, morta giovanissima. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore per Max Di Ozzano.

Era cocktail d'amore. Stefania Rotolo, quarto vintage di oggi. Ma andiamo, ragazzi, sei veramente incredibile. Ah, lì, voi non si fa vedere, ovviamente, queste, un barattolo da un chilo di noccioline, è allucinante. Fa venire voglia anche a me piacciono. Poi a un certo punto mi dico proprio di testa, basta, ti fa male, perché anche a me piacciono le noccioline da mangiare ogni tanto. Il sale ti fa salire la pressione, già prendi la pillolina per la pressione, le noccioline salate ti fanno salire la pressione. Ah, come i bambini del curello. Aspettami lì, dai, Paolo Bertoli. Oh, domani sera Maurizio Medeo, domani sera alla Peschiera di Valdengo, domani sera sabato 6 c'è il Maurizio Medeo con la sua orchestra, perché fa ancora bello fresco qui, mantiene 17 gradi oggi, è una temperatura meravigliosa. Per chi c'è ancora fresco, potete andare a ballare senza soffrire troppo. Quindi Peschiera di Valdengo, Maurizio Medeo, Paolo Bertoli, aspettami lì. Cioè, aspettami lì a Peschiera di Valdengo, perché c'è Paolo Bertoli che dice a Maurizio Medeo, aspettami.

Allora, era Aspettami lì di Paolo Bertoli, il momento dei nati e dei morti, oggi del 5 di giugno, oggi di nati ce n'è una marea. Allora, nato il 5 di giugno del 1944, Massimo Cacciari, filosofo italiano, uomo politico, è stato due volte sindaco di Venezia, una prima volta mi pare per due mandati e poi un mandato ancora qualche anno fa. Poi nel 1646, questa è una bella curiosità, Elena Lucrezia Cordaro è stata la prima donna che si è laureata al mondo. A Venezia, era nostra, si laureò in filosofia e nacque nel 1646, quindi si laureò più o meno attorno al 1666-70. Ken Follett, vabbè, pilastri della terra, uno dei più grandi scrittori mondiali, è del 1949, addirittura gli producono delle serie, dei film, di tutto. Scrive dei libri meravigliosi, dei tomi altri così, però belli da leggere. Poi qui abbiamo Federico García Lorca, poeta spagnolo, uno dei massimi poeti spagnoli, era del 1898 la sua data di nascita. Michele Guardì, personaggio della televisione, è del 1943, per cui quest'anno ne fa 83, è stato uno dei grandissimi, è il produttore di Fatti Vostri, di Domeniche In, ne ha fatte di tutte. Addirittura qualche anno fa mi ha telefonato e mi ha mandato un messaggio, dice: Ettore, chiamami che potremmo fare qualche cosa assieme. L'ho chiamato, mi ha detto: scusa, adesso non posso perché ero impegnato in una regia, non so, mai più sentito. E però ci ha pensato, ecco, quantomeno. Enrico Ruggeri è del 1957, quindi ne fa 69 quest'anno. Beh, io con Enrico Ruggeri ho passato momenti belli, ma soprattutto l'Eurofestival a Mill Street in Irlanda, quando arrivò con la sua Mistero, con cui aveva vinto il Festival di Sanremo in quell'anno, 1993. Poi Stefania Sandrelli, una coscritta del 1946. Pancho Villa, Revolución, era nato nel 1878. E poi un attore che piace a tutte le signore per la sua forma fisica, un culturista e sempre, Mark Wahlberg, è del 1971, quindi oggi ne fa 45. E poi di morti ne ho uno solo che ha diritto alla cronaca. È morto nel 2012 uno dei più grandi scrittori di fantascienza statunitensi, che è Ray Bradbury. No, non vi dico niente, andate a guardare chi è su Google, perché devo sempre spiegarvi tutto io? Io vi do la notizia, perché io vedo in questo momento la gente, chi è Ray Bradbury? Andate a vedere, cercate, è cultura quella, a volte andare anche a cercare delle cose. Ray Bradbury, uno dei più grandi scrittori di fantascienza del mondo, ci hanno fatto dei film con le sue opere, eccetera, eccetera, eccetera. È morto nel 2012, basta, punto, andiamo avanti con... mi piace queste canzoni nella scaletta di prima. C'era Paolo Bertoli con Aspettami lì, però il Matteo Tarantino gli risponde: ti perderò, mi perderai. È il dramma in musica che si sviluppa, forse è riuscito a farlo partire. Oh, Marco, cinghia, mi fai partire la canzone mentre chiacchieri con gli altri?

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Wow! Siamo ai vinili di Casandenna, 12:32. Un brano del 1968. A dire il vero era stato scritto e pubblicato nel 1967 da Bob Dylan. Si chiama All Along the Watchtower, lungo tutta la torre di guardia. Allora, la torre di guardia è uno dei simboli dei testimoni di Geova, per intenderci. La canzone si uscì, ma non ebbe questo successo strepitoso. L'anno dopo la riprende e la fa Jimi Hendrix con la sua chitarra folle nell'album Electric Ladyland, e diventa uno, a tutti gli effetti, uno degli esempi più fulgidi della creatività e della carica innovativa del chitarrista di Seattle, Jimi Hendrix, che viene considerato uno dei più grandi chitarristi della musica leggera, anche se il Cinghia non è d'accordissimo, però gli esperti dicono che Jimi Hendrix è stato uno dei più grandi chitarristi, se non che il più grande chitarrista della musica leggera mondiale. All Along the Watchtower, lungo tutta la torre di guardia, del 1968, la rivista Rolling Stone l'ha messo al 77esimo posto nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, lungo tutta la torre di guardia. Sento del rumore in onda. Ah, bella questa. Sento del rumore in onda. Sarà il mio apparecchio? Io non sento rumori in onda. Tu senti dei rumori in onda, Cinghia? No. Questo è il supremo. Sento del rumore in onda. Sì, forse c'è un rumorino qui fuori, ma non mi sembra così forte. Cioè, sì, è uno dei rumori della campagna. Ci sarà qualcuno che sta andando in onda in giro col trattore, ma io non sento rumori così presenti qui attorno. Lo sento molto in lontananza. Lo so che tu, supremo, hai delle apparecchiature super fibrillanti e stratosferiche, ma non mi sembra così. Sarà il mio apparecchio? Il Cigna Marco Sasso intanto mi ha mandato una foto, perché succedono un sacco di cose. Ecco la chitarra che è stata disegnata, va bene. No, era Jimi Hendrix. era Jimi Hendrix con tanto di smile di risata, di faccine di risata. Ah, era Jimi Hendrix, era il finale della canzone Jimi Hendrix mentre io ci parlavo sopra e il pugno non si era accorto che io ogni tanto parlo sopra il finale della canzone, soprattutto quando è solo musica o cose di questo genere. Un po' di polche alle 12.40, nel senso del ballo ovviamente, non un cinese che cita. Un po' di polche popolari, Romeo e i Copperfisa. Dai!

0: popolari di Romeo e Cooper Fisa, il cinecalendario. Qual è il film? Vi do anche quello di domani sabato. Qual è il film abbinato al 5 di giugno, così potete abbinarlo al vostro eventuale compleanno? Il 5 di giugno il film è Una pazza giornata di vacanza di John Hughes con Matthew Broderick. È un film del 1986, firmato dal filosofo dell'adolescenza John Hughes. Il film racconta di Ferris Bueller, un adolescente che passa una giornata di svago a Chicago con gli amici Cameron e Sloan. La giornata in questione è il 5 giugno del 1985, siccome compare questa data in cui i tre vanno a una partita di baseball che si svolse realmente quel giorno, e il film è stato abbinato al 5 di giugno. Mentre domani, sabato 6, che non sono in onda, per cui il film sarà Vita da vampiro del 2014, è abbinato al 6 di giugno. È un film in stile mockumentary. Segue la vita quotidiana di quattro vampiri coinquilini che tra liti domestiche, serate in discoteca e gag ispirate ai cliché del genere, gioca con ironia sulle regole del vampirismo, come dire che i vampiri sono comunque tra di noi. E in una scena delle più spassose i tre vampiri partecipano a un ballo organizzato dall'Associazione dei Vampiri di Wellington per la notte del 6 giugno alle 6 di sera, 666, e quindi è per questo che Vita da Vampiro è abbinato al 6 di giugno, mentre quello di domenica ve lo leggo lunedì. Siamo a Portami a Ballare del Luca Barbarossa. Allora, Luca Barbarossa è un ragazzo del 61, quindi giovanissimo, 65 anni quest'anno, che vinse il Festival di Sanremo nel 1992 con questa Portami a Ballare. Luca Barbarossa.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Ritorniamo a sorridere, dice lei, fidiamoci. La Sonia De Castelli.

Sonia De Castelli, ritorniamo a sorridere. Faccio appena in tempo a velocemente a dirvi quale fu l'accadde oggi del 5 di giugno di qualche anno fa. Nel 1944, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, il 5 di giugno del 1944, più di 1000 bombardieri britannici sganciano circa 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa della Normandia per preparare il D-Day. Il D-Day che sarebbe stato domani, 6 di giugno, il famoso sbarco in Normandia. 1947, piano Marshall. Il segretario degli Stati Uniti d'America, George Marshall, propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa colpiti dalla guerra. E fu il piano che, detto, risollevò l'Europa grazie ai quattrini che arrivarono dall'America. 1963, il segretario di Stato della guerra del Regno Unito, John Profumo, dà le dimissioni a causa di uno scandalo sessuale, mi pare, con una sua segretaria, con una sua amante, quando all'epoca i politici si dimettevano perché erano coinvolti in uno scandalo sessuale. Lui era sposato, aveva una bella, l'hanno scoperto, subito si è dimesso. 1963, oggi, come dicono a Milano, get a read. Allora, 1968, Siran spara a Robert Kennedy all'Ambassador Hotel di Los Angeles, California. Kennedy, il fratello, morirà il giorno dopo, il fratello di John Fitzgerald. 1977, il personal computer Apple II viene messo in vendita. Pensa a te, non sapevo che fosse così presto. Nel 77, nell'81 viene pubblicato sul bollettino medico dei CDC un articolo in cui si studia l'apparentemente immotivato contagio da PCP, rara polmonite, causata dal fungo Pneumocystis giroveci, in 5 giovani sani fino a quel momento. L'articolo sarà successivamente considerato come l'inizio ufficiale dell'epidemia di AIDS. 1989, durante la protesta di piazza di Tiananmen, il rivoltoso sconosciuto si para davanti ai carri armati, un'immagine bellissima ma tremenda, per bloccarli. Diventerà il simbolo della rivolta. È bella, se andate a vedere su Google, c'è questo ragazzo davanti al carro armato e il carro armato che si sposta per cercare di sorpassarlo e lui che si sposta anche lui davanti al carro armato. Coraggiosissimo. La chiudo qui, mando l'ultimo brano di oggi, che è oltretutto l'ultimo vintage di oggi, per un minuto. Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, tanto la conoscete a memoria, ha vinto Sanremo, quinta all'Eurosong Festival. Un minuto di Sal Da Vinci, dai.

Siamo io e te e siamo arrivati in fondo a Canzoni Senza Frontiere di questa settimana. Domenica va la replica di oggi, noi ci risentiamo lunedì, ricordate sempre le tre S: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi. Buon weekend ai Torandenna, grazie Cinghia, sigla.

0: Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.